0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

colei che sogno e che mi fa soffrire, fior di rose e di ginestre.

perché spero che sul vento le giunga il mio canto, che dice il tormento del mio cuore.

tutta la finestra per ricercare un po' d'amor, quell'amore appassionato che una bimba m'ha giurato una sera sul mio cuor, perché spesso

perché spero che sul vento le giunga il mio canto, che dice il tormento del mio cuore innamorato.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: È una favola, eh. Che favola? Io le favole non me le ricordo.
1: Sì, quella di Pinocchio.
0: Mi guardo e mi viene da ridere. Come sono buffo ora che non sono più un burattino.

Mi sento libero come una rondine di primavera. Con questo fisico forte e simpatico mi cercherò una bella carriera. Un prete pastore diventerò, o forse un ribelle io diverrò. Avrò una sposa tutta mia, o meglio ancora 100 donne di quelle in giro con poche gonne. E non avrò, mia dolce fata, più bisogno del tuo aiuto. Accipicchia, ora un dubbio mi è venuto. Solo tu, mia bella fata, dai capelli color turchino, sei stata l'unica fra tutte ad amare un burattino. Credo proprio che nessuna donna al mondo sappia amare come te. Eri un angelo, eri bella, tu sei pura come al mondo non ce n'è. Ora sta per cominciare questa nuova mia avventura. Credo proprio che sia un pasticcio. Anzi, credo che sia un pastocchio, che poi fa rima anche con Pinocchio.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Estelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di lunedì. Oggi è il 13 luglio 2026, 21 gradi all'esterno, percepiti a 22 già a quest'ora, con una giornata che si preannuncia prevalentemente soleggiata, qualche passaggio nuvoloso, con possibilità di precipitazioni che salgono al 40% nel pomeriggio per tornare poi al 20% in serata, come lo è questa mattina. 29 la massima al termometro, 35 l'humidex, nella notte non si scende granché, 22 con un humidex a 25, altra notte calda, il meno che si possa dire, almeno sul fronte delle temperature, il resto ci pensate voi.
3: E sarà calda anche quella lì.
2: Vabbè, lo dicevo così per dire. Poi, voilà.
3: Dici tutto.
2: Beh, diciamo che l'estate è con noi, meno che si possa
3: l'estate
2: dire. L'estate
3: non sta ancora finendo.
2: No, e anche sul fronte delle temperature. Domani addirittura, attenzione, domani sarà estremamente caldo, ve lo dico subito, si parla di 34, con un humidex che potrebbe superare i 40 ancora una volta. Poi dovrebbe arrivare un po' di pioggia, ma è anche lì abbastanza incerto per il momento, staremo a vedere.
3: Iniziamo questo bel lunedì, va, con Anna Oxa.

Ti tutto il meteo minuto per minuto, le 6.30, un primo rapido sguardo all'attualità, le 6.45, la storia ci insegna. Alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 Gino Brambilla e lo sport che brilla. Alle 9 un altro giornale radio, alle 9.15 ritroviamo Aldo Ricciuti per parlarci di immobiliare, alle 9.45 uno sguardo alle caricature. Alle 10 poi cederemo microfono e antenna al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: 21 gradi all'esterno con una sensazione di 22 a quest'ora, bella giornata soleggiata anche se talvolta con qualche passaggio nuvoloso. Il sole è sorto alle 5:17 questa mattina, tramonterà alle 20:41, i venti sono praticamente assenti, soffiano da 7 a 11 km orari dal versante occidentale, 60% il tasso d'umidità attuale, oggi massima di 29, humidex a 35, nel pomeriggio 40% di possibilità di precipitazioni, ma si parla di tutto al più un millimetro di pioggia, poi si ritorna in serata durante la notte a 20%, così come lo è in mattinata, con una temperatura minima la notte prossima di 22, sensazione di 25. Domani martedì si raggiungono i 34 gradi al termometro, 20 la minima, anche lì 40% di possibilità di precipitazioni. Mercoledì 29 al termometro, 20 la minima, 27 per giovedì, 18 la minima, con ancora alternarsi tra 20 e 40% di possibilità di precipitazioni, così come venerdì e sabato. Venerdì 20%, 25 la massima, 16 la minima, 18 la minima, e sabato identico, 25 la massima, 18 la minima, ma sabato il 20% di venerdì diventa 40% per quanto concerne le possibilità di pioggia. Invece per quanto concerne il nostro bel satellite, ricordo che la Luna è in fase decrescente e che il prossimo 14 luglio, quindi domani, alle 5:43 avremo la Luna nuova.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Dunque, per il momento non c'è male sul fronte della viabilità, come già dicevamo lunedì scorso, probabilmente già molte persone in congedo. Rimane il fatto che il tunnel è bloccato già a quest'ora, la metropolitana ovest anch'essa lenta da San Leonardo a De Carì, anche in senso opposto, attenzione c'è un incidente proprio all'altezza di Papineau, ma questa volta sulla Met Est. La 13 è bloccata dopo la 440, c'è già un po' di traffico anche per De Carì Nord vicino alla metropolitana. Prudenza e pazienza, mi raccomando. L'accordo tra il Consiglio INU di Pessamit, Hydro-Québec e il governo provinciale è stato respinto ieri sera tramite referendum. Il 63% dei votanti si è espresso contro l'intesa che avrebbe dovuto porre fine a dispute di lunga data e consentire anche la realizzazione di nuovi progetti. La comunità doveva votare per decidere se accettare o meno l'accordo multimiliardario con la società statale per la realizzazione di diversi progetti energetici sul suo territorio ancestrale. Dei circa 3.500 membri della comunità, INU aventi diritto di voto ieri, 1.287 sono recati alle urne con un'affluenza di circa il 37%. Toronto è in lutto dopo che 3 dei suoi cittadini sono stati uccisi, altri 11 feriti in sparatorie avvenute tra venerdì sera e domenica mattina. Il più importante evento ha avuto luogo durante un festival Salsa on St. Clair sabato sera, al punto in cui domenica il festival è stato interamente annullato. A poche settimane dalla scadenza, degli avvocati da class action contro le aziende produttrici di tabacco rassicurano coloro i quali le cui pratiche sono incomplete avranno comunque diritto alla loro quota. Il tempo stringe ovviamente per le vittime dell'industria del tabacco, fumatori ex fumatori e i loro discendenti hanno tempo fino al 31 agosto per presentare la propria documentazione all'amministrazione dei risarcimenti EPIC nell'ambito di questa class action a seguito, ricordo, di una battaglia legale durata decenni e si è conclusa nell'ottobre 2024. Le aziende produttrici di tabacco si sono impegnate a versare 4.1 miliardi di dollari a titolo di risarcimento per le vittime e i loro eredi. E ieri più di 300 persone hanno partecipato al grande splash di Lachine vicino al parco René Lévesque e al vecchio porto turistico. Gli organizzatori sperano che questo entusiasmo incoraggi il Consiglio Comunale a riconsiderare l'idea di costruire una piscina all'aperto in tale zona. E infine non si trattava di 24 kg ma bensì 58 kg di cocaina che sono stati sequestrati la settimana scorsa in 48 ore dagli investigatori del servizio di polizia di Montreal. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7, rimanete con noi.

0: Bon, eccoci qua. Questo lunedì 13. Oggi è il 194esimo giorno e la 29esima settimana è con noi. La luna è calante e si illumina al 3,4%. Per fornire al regno di Sardegna un corpo di polizia sul genere di quello della gendarmeria francese, Re Vittorio Emanuele I istituisce a Torino il corpo dei carabinieri, dal nome dell'arma la carabina, in dotazione a ogni arruolato. Succedeva nel 1814, oggi quindi è la festa dei carabinieri.
1: Auguri, auguri carabinieri, 212 anni di compleanno oggi. Nel 1859 a Firenze nasce invece il quotidiano La Nazione, lo fonda un gruppo di amici raccolti dal barone Bettino Ricasoli a sostegno del sentimento unitario dei toscani ed è il primo giornale quotidiano italiano, nonché il primo a diffusione nazionale. Il numero zero uscirà domani, 167 anni fa.
0: Nel 1862 è varata la prima privativa di sali e tabacchi, legge 710, che stabilisce per la produzione e la vendita di questi prodotti il regime di monopolio gestito dallo Stato italiano.
1: Nel 1908, dopo una prima fase dedicata ai giochi primaverili, svoltasi dal 27 aprile al 21 giugno e prima di quelli invernali che partiranno il 19 ottobre a Londra, si apre la sezione estiva della quarta edizione dei giochi olimpici dell'era moderna, 118 anni fa.
0: Nel 1923, per promuovere un nuovo progetto immobiliare, sul Monte Lee, alle spalle del quartiere di Hollywood di Los Angeles, viene installata l'insegna Hollywoodland, formata da lettere bianche di 6 x 15 metri e lunga 110 metri. Diventerà il simbolo dell'industria cinematografica e dal 1949 verrà privata del finale Land, quindi la scrittura Hollywood famosa in tutto il mondo.
1: 1930, sono 13 le squadre nazionali che partecipano alla prima edizione del campionato mondiale di calcio al via oggi a Montevideo in Uruguay. Per protesta contro la scelta del paese ospitante, molte nazioni hanno rinunciato, tra cui l'Italia, fresca vincitrice della Coppa Internazionale. Per l'Europa partecipano solo Belgio, Jugoslavia, Romania e Francia, che inaugura il torneo vincendo contro il Messico per 4-1, 96 anni fa.
0: Ascolteremo In ginocchio da te di Gianni Morandi, perché è la rivelazione dell'Italia canora. Non ancora ventenne, vince la terza edizione del Cantagiro con il brano appunto In ginocchio da te. E due anni dopo si sposa con l'attrice televisiva, la conduttrice Laura Efrican, di 26 anni. Si erano conosciuti appunto sul set In ginocchio da te. C'erano i famosi Cantarelli, li chiamavano, mi sembra, che facevano un film su una canzone famosa. Sì, in Italia andava molto di moda in questi anni, negli anni 60. Va bene.
1: Nel 1973 Alessandro Casse, migliora il record mondiale del chilometro lanciato di sci a Cervinia, raggiunge

0: date qualcuno sul balcone è lui. Poi
1: nel 1990 su Carrette del Mare arrivano a Brindisi circa 4.000 albanesi. Sono i primi a fuggire dal governo di Tirana in quello che già dal prossimo marzo si prefigurerà come un autentico esodo.
0: 20,66 milioni di euro a Verduggio in provincia di Milano al Superenalotto. Da
1: la
0: oggi...
1: R non c'è comunque.
0: Eh?
1: La R non la vedo comunque. Vai tu.
0: Ma adesso l'hanno cambiata.
1: Ah, ok.
0: Perché...
1: Vedugio non suonava bene?
0: No, perché sono rimasti al verde. Gli ha portato via 66 milioni. Comunque, Veduccio. Mi scuso con i Veduggiani, antica popolazione.
1: Che erano verdi di rabbia questa mattina nel sentirti.
0: Provenienti dallo spazio.
1: Ma certo.
0: Vabbè, comunque, hanno vinto lì. Okay.
1: Un euro ha investito il vincitore, voglio dire.
0: A me mi fa. Mi
1: investirei anch'io.
0: No, anche 50 testa, 50 centesimi.
1: Nel 2004 a Tokyo viene arrestato Bobby Fischer, l'unico statunitense ad aver vinto il titolo di campione mondiale di scacchi, ricercato dalla giustizia degli Stati Uniti per aver giocato in un paese dell'ex Jugoslavia nel 92 durante l'embargo imposto dall'ONU. Viene fermato all'aeroporto Narita mentre cerca di lasciare il paese con un passaporto scaduto.
0: Vabbè, ma anche lui
1: già ti stanno cercando dappertutto.
0: E poi almeno con un pennarello.
1: Forse non gli hanno rinnovato apposta il passaporto comunque.
0: L'Unione Europea nel 2010 annuncia che a partire dal prossimo gennaio, il primo gennaio, l'Estonia diventerà il 17° paese ad adottare l'euro, la moneta unica, comunitaria.
1: Nel 2014 è la Germania che conquista la vittoria mondiale di Brasile in questo giorno, nella finale giocata al Maracanã a Rio de Janeiro, arbitrata dall'italiano Nicola Rizzoli, non lo ricordavo io. Batte l'Argentina per 1-0 con una rete di Gozzi a 8 minuti dal termine del secondo tempo supplementare. Me la ricordo io questa partita.
0: Ah, te la ricordi?
1: Sì, mi ricordo perché ero un po' deluso perché speravo che vincesse l'Argentina rispetto alla Germania e proprio ha segnato tempo supplementare, poi altro tempo supplementare, ma anche un gol di quelli, sai che
0: stupidi, buono,
1: com'è che è entrata la palla? Se passava
0: palla rotonda, gira.
1: E voilà.
0: Sai cosa ho notato parlando di calcio? Che tutte le partite finiscono ai tempi supplementari.
1: Sì.
0: È incredibile. Questo vuol dire che c'è molto tatticismo e molto equilibrio nelle squadre.
1: Voilà. E su questo commento che dovrebbe essere stato effettuato durante lo sport delle 8:20,
0: diamo delle pillole di discussione, no?
1: Io avrei bisogno di un paio di pillole ma per il mal di testa.
0: Poi
1: 1855 arriva a Quebec la Capricieuse, che è un battello ma importante, è una fregata per essere preciso.
0: Ma dove?
1: Arriva a Quebec.
0: No, dico la fregata, dove?
1: Beh, lascio stare. È importante perché sai, c'è stata la guerra dei sette anni che tu conosci benissimo.
0: Beh, certo, l'ho studiata apposta.
1: Voilà. E che ha visto tra l'altro il Canada passare da colonia francese a colonia britannica. Ti ricordo, qualora ti sfuggisse la memoria.
0: Io queste cose qua, per essere cittadino canadese, le ho dovute studiare.
1: Sì, però te le sei già belle che dimenticate. Nel 1850, quindi, solo i battelli inglesi potevano navigare nelle acque canadesi.
0: Ah.
1: È per questo che è importante che nel 1850 cambia la situazione, perché arriva la Capricieuse, che è un battello francese, e praticamente tutti i francofoni la vanno a cogliere come se fosse una cosa pazzesca, perché ovviamente va bene. Nel mamma mia, cosa è successo?
0: Non lo so, il tuo computer.
1: Lo so. Vabbè, 1863, come c'era da aspettarselo, sommosse contro la coscrizione per la guerra di secessione. Più di 1000 morti, ragazzi, in 3 giorni. I draft riots, questo avviene negli Stati Uniti, ricordo. Però è importante anche per il Canada, perché è da lì che i canadesi penseranno: ah, allora ci si può opporre al fatto che sei obbligato ad andare a fare la guerra per un paese che non te ne frega niente. Apro e chiudo infatti, la parentesi. 1922 viene adottato un ordine del Consiglio che autorizza la costruzione di un altro edificio vicino a quello del Parlamento, del governo, perché non c'è abbastanza posto, chiaramente. Continuano a aumentare

0: di funzionare. Nel 1924 viene costruito il futuro Pont du Havre a Montréal, che poi sappiamo diventerà il ponte Jacques Cartier, come tu ben sai. Nel 1930, l'abbiamo detto, chiedo scusa, nel 1954 una tragedia a L'Île Bizarre, immaginate un po', una barca che trasportava 18 persone si capovolge. 12 bambini tra i 6 e gli 11 anni moriranno in questa tragedia. Vicino alla plage au Carnier, il vento era abbastanza importante nel momento e
1: poi ti fai prendere un po' dal panico.
0: E poi le acque del lago delle due montagne erano anche agitate in quel momento, con il vento, chiaramente.
1: Il lago è più pericoloso del mare, eh?
0: Beh, adesso dipende.
1: Beh, io che sono nato al lago dicono che quando il lago è mosso è pericoloso.
0: Non ci sono squali comunque.
1: Beh, è un vantaggio.
0: 1982, per la prima volta la famosa partita delle stelle, del match des étoiles di baseball, si svolge all'esterno rispetto agli Stati Uniti, all'estero, e si svolge proprio qui a Montreal. 1982,
1: quando c'erano i campi di baseball, perché adesso posso contare.
0: Beh, credo che l'abbiano giocata allo Stadio Olimpico, perché voglio dire, lì si può giocare. Nel 2000 Matthew Concombe diventa il nuovo capo dell'Assemblea delle Prime Nazioni del Quebec. Nel 2003 aprono i Giochi Mondiali della Gioventù d'Atletismo a Sherbrooke. 2005 un'intesa finalmente tra i giocatori della Lega Nordamericana di Hockey e l'Associazione dei proprietari. Ci sono stati, erano in sciopero, 301 giorni di lockout. Non so se te lo ricordi. Bravo.
1: Sì, ero già qua.
0: 2005. 2007 Conrad Black è riconosciuto colpevole di frode. Nel 2008 viene confermato che la C-Series sarà trasferita a Mirabel per la sua costruzione da Bombardier. C-Series, ricordo, è adesso il Boeing 200, no, il Boeing, l'Airbus 200 che è prodotto, ha cambiato nome, insomma, da quando Airbus ha preso in mano la cosa. Nel 2008 si svolgono le Journée Mondiale de la Jeunesse a Sydney, questa volta 125.000 persone vi parteciperanno. Nel 2009 Jean Chrétien viene onorato dalla regina Elisabetta.
1: Perché?
0: Beh, intanto da
1: meriti
0: Lord O'Merite proprio si dà. Nel 2009 davanti a una folla un po' nervosa il funambulo Ramon Kelvick Jr. sfida la morte e riesce a camminare tra l'edificio Price fino al Chateau Frontenac su un filo ad altezza invece, 50 metri sospeso.
1: Lo faceva per strada, era molto più semplice.
0: Ma è più interessante, Chateau Frontenac, ci sono i turisti.
1: Però il filo si può rompere, scivoli.
0: Nel 2010 nel Quebec finalmente si potrebbe aggiungere la fecondazione in vitro viene rimborsata dall'Assurance Maladie du Québec. E la curiosità, nel 1965 la legge francese autorizza le donne a lavorare senza l'accordo e il sostegno del loro marito. 1965,
1: Insomma, il mondo va avanti, facciamolo camminare.
0: Il proverbio?
1: No. Sembrava il proverbio.
0: Sembrava, sì.
1: Paga il giusto per il peccatore. Questo è il proverbio.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque pesante la viabilità per quanto concerne la metropolitana. Ricordo anche che c'è questo incidente praticamente subito dopo Papineau, ma è la metropolitana direzione est che è più lenta per via di questo incidente, ma c'è comunque traffico anche in senso opposto più o meno da Pineuf. Per il tunnel già al completo, accesso a Samuel de Champlain e al ponte Mercier da Saint-Constant è complicato, e la 13 come di consueto è bloccata la 440. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: L'accordo tra il consiglio Innu di Pessamit, Idro-Québec e il governo provinciale è stato respinto ieri sera con un referendum. Il 63% dei votanti si è espresso contro l'intesa, che avrebbe dovuto porre fine a dispute di lunga data e consentire anche la realizzazione di nuovi progetti. La comunità doveva votare per decidere se accettare o meno l'accordo multimiliardario con la società statale per la realizzazione di diversi progetti energetici sul suo territorio ancestrale. Dei circa 3.500 membri della comunità Innu aventi diritto di voto, 1.287 si sono recati alle urne, un'affluenza pari al 37%. Il Consiglio Tribale aveva negoziato questo accordo con Idro-Québec ed il governo per poi decidere di sottoporlo a referendum nella comunità. In una mail Idro-Québec ha dichiarato di rispettare la decisione democratica dei membri della comunità di Pessamit. L'ente pubblico ha indicato di rimanere aperto al dialogo e di proseguire le discussioni con i rappresentanti della comunità. Il vice capo di Pessamit, Jérôme Bacon Saint-Ange, ha dichiarato sui social media che la decisione dei membri della comunità sarà pienamente rispettata. Anche il ministro responsabile delle relazioni con le prime nazioni e degli Inuit, Ian Lafreniere, ha commentato l'esito della votazione. Riconosciamo la decisione dei membri della comunità di Pessamit. Ho concordato con i funzionari eletti che faremo il punto della situazione domani, ha scritto sulle reti sociali. I membri hanno avuto meno di 10 giorni per discutere e partecipare a sessioni informative sull'argomento. Con questo accordo proposto, Idro-Québec sperava, tra le altre cose, di spianare la strada alla costruzione di una diga idroelettrica, all'installazione di turbine eoliche e alla realizzazione di linee elettriche sul territorio ancestrale della comunità. Il consiglio della banda Pessamit riteneva che questo accordo avrebbe contribuito a rimediare agli errori del passato e avrebbe potuto generare benefici economici fino a 7 miliardi di dollari in mezzo secolo. Tuttavia, tale importo non era specificato in nessuna parte della bozza d'accordo. Gli impegni relativi ai risarcimenti e partnership ammontavano a diversi miliardi, ma alcuni di questi importi erano subordinati a variabili future. Il governo del Quebec e Idro-Québec avevano offerto 1.3 miliardi di dollari per risolvere le controversie legali, controversie che derivano da un'azione intentata dagli Inuit di Pessamit, che accusano Idro-Québec di aver sviluppato il Nitassinian, territorio ancestrale del popolo Innu, senza il loro consenso per quasi 70 anni. Nel Nitassinian, territorio ancestrale, si trovano 13 centrali idroelettriche e 16 dighe. I membri della comunità avevano sollevato dubbi sulla procedura di consultazione prima del voto. L'artista interdisciplinare Pessamit, Natasha Canapé-Fontaine, aveva scritto una lettera aperta in cui denunciava, tra le altre cose, il fatto che i membri della comunità avessero avuto meno di 10 giorni per esaminare l'accordo di 42 pagine pieno di gergo legale. Il professor Thierry Rodon, titolare della cattedra di ricerca sullo sviluppo sostenibile del Quebec settentrionale presso l'Università di Laval, ha suggerito che il consiglio della banda volesse che la comunità prendesse una decisione rapidamente, in modo che l'accordo potesse essere firmato prima delle prossime elezioni provinciali di ottobre. E lo stesso consiglio di Pessamit aveva scelto di indire rapidamente il referendum per chiudere la questione anche prima delle elezioni per i suoi leader previste per metà agosto. Toronto è in lutto dopo che 3 dei suoi cittadini sono stati uccisi e altri 11 feriti in avvenute in sparatorie avvenute tra venerdì sera e domenica mattina. Gli eventi violenti sono iniziati venerdì dopo le 23, quando tre sospetti mascherati e vestiti di nero hanno aperto il fuoco contro tre persone sulla Ventina. Una di loro è morta, le altre sono rimaste ferite. E poi sabato sera due persone sono morte, altre quattro sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta vicino al festival Salsa on St. Clair. Poche ore dopo, domenica sera, cinque persone sono rimaste ferite in un'altra sparatoria. Una di loro versava in condizioni critiche. Circa 13.000 persone stavano partecipando al festival Salsa on St. Clair quando sono risuonati gli spari sabato sera poco dopo le ore 20. Il festival di strada era in programma anche per ieri, ma è stato infine annullato per consentire alla polizia di proseguire le indagini. Di conseguenza le strade della zona erano praticamente deserte. Solo un sospettato è stato arrestato in relazione alla sparatoria di domenica. Gli autori delle sparatorie di venerdì e sabato sono ancora ricercati dal servizio di polizia di Toronto, che ha confermato che non risparmierà alcuno sforzo per assicurare alla giustizia i responsabili, come lo ha dichiarato il capo della polizia Myron Demwick sulle reti sociali. Questo tipo di violenza armata sfacciata e raccapricciante, perpetrata in un luogo pubblico, colpisce molte persone in diversi modi e mina il senso di sicurezza che i cittadini di Toronto hanno il diritto di aspettarsi, ha riconosciuto. A Toronto dall'inizio dell'anno fino al 6 luglio sono stati registrati 122 episodi di sparatorie. A poche settimane dalla scadenza, gli avvocati della class action contro le aziende produttrici di tabacco rassicurano coloro le cui pratiche sono incomplete. Avranno comunque diritto alla loro quota. Il tempo stringe per le vittime dell'industria del tabacco, fumatori ed ex fumatori o loro discendenti hanno tempo fino al 31 agosto per presentare la propria documentazione all'amministrazione dei risarcimenti, EPIC, nell'ambito della class action CQTS BLE intentata dal Consiglio del Quebec per il tabacco e la salute. A seguito di una battaglia legale durata decenni e conclusasi nell'ottobre 2024, le aziende produttrici di tabacco si sono impegnate a versare 4.1 miliardi di dollari a titolo di risarcimento per le vittime e i loro eredi. I richiedenti possono ricevere fino a 100.000 dollari per il cancro ai polmoni o alla gola e fino a 30.000 dollari per l'enfisema. La diagnosi deve essere stata effettuata prima del 12 marzo 2012. Questa storica azione legale collettiva sta avendo un impatto sulle istituzioni tenute a fornire i documenti come prove. Non si erano mai trovate a dover rispondere a una richiesta di tale portata, ha affermato l'avvocato Trudel dello omonimo studio, uno degli studi coinvolti nel caso. Di conseguenza molti sono ancora in attesa di documenti nonostante l'eccezionale lavoro svolto dagli archivisti. Tuttavia Proaxio, la filiale di Raymond Chabot che assiste i ricorrenti nelle loro richieste, assicura che tutti i fascicoli registrati saranno trasmessi all'amministratore anche se incompleti, a condizione che soddisfino i criteri di ammissibilità. I ricorrenti potranno fornire i documenti mancanti dopo la scadenza. La cosa più importante è avviare le pratiche il prima possibile. Attualmente Proaxio ha in corso oltre 62.400 pratiche, un terzo di queste è stato completato e inviato a EPIC per una decisione, mentre 20.000 sono incomplete, le restanti 17.000 pratiche circa sono pronte per essere firmate dal richiedente, l'ultimo passaggio prima di essere inviata all'amministratore della class action. Si spera che le prime persone dovrebbero ricevere gli assegni entro la fine dell'anno. Ieri più di 300 persone hanno partecipato al Grand Splash a Lachine, vicino al parco René Lévesque e al vecchio porto turistico. Gli organizzatori sperano che questo entusiasmo incoraggi il Consiglio Comunale a riconsiderare l'idea di costruire una piscina all'aperto in quella zona. Il Grand Splash è un evento annuale organizzato da 23 anni dalla Rivers Foundation, organizzazione che si batte per la tutela e la valorizzazione dei corsi d'acqua della provincia. Sotto un cielo sereno, i nuotatori, tutti con giubbotti di salvataggio, hanno iniziato a tuffarsi tra le onde intorno a mezzogiorno, quando la temperatura raggiungeva i 26 gradi centigradi. La gente è rimasta in acqua per quasi tre ore. La tradizione estiva si svolge solitamente nel vecchio porto di Montreal, ma quest'anno la Fondazione Rivers ha collaborato con On veut se baigner Lachine, un'iniziativa cittadina che chiede la costruzione di una piscina all'aperto nel punto in cui il canale di Lachine sfocia nel lago Saint-Louis. Non si trattava di 24 kg di cocaina, bensì di 58 kg che sono stati sequestrati la settimana scorsa in 48 ore dagli investigatori del servizio di polizia di Montreal, secondo quanto appreso dai giornalisti. Dopo aver sequestrato i primi 24 kg a seguito di un inseguimento volto ad arrestare un presunto narcotrafficante di Ottawa coinvolto in un incidente stradale nella zona est di Montreal, lunedì 6 luglio gli investigatori della squadra antidroga hanno arrestato altre 4 persone, oggetto di un'indagine separata, sequestrando altri 30 34 kg. Ricordo che un chilogrammo di cocaina viene attualmente venduto a circa $27,000 nell'area metropolitana. Il valore totale dei 58 pacchetti sequestrati in 48 ore ammonta a poco più di $1,500,000 prima del taglio e della rivendita al dettaglio. Tre dei quattro sospettati arrestati mercoledì sono Kevin Lopes, 34 anni di Montreal, Gadi Minani, di 18 anni di Quebec, Jonathan Marcel Albanese, di 36 anni, del quartiere Anjou di Montreal. Anche una donna di 33 anni di Montreal è stata arrestata e incriminata e comparirà in tribunale su citazione. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la Banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, il dollaro che aumenta, oggi vale $1,61 rispetto all'euro ed è quotato $1,41 rispetto al dollaro statunitense.
4: Previsioni del tempo.
2: Il cielo è velato, a quest'ora abbiamo 21 gradi percepiti a 22, oggi con un cielo variabile, andremo a una massima di 29, humidex a 35, nella notte torniamo a 22 percepito a 25, possibilità al 40% di qualche goccia di pioggia nel pomeriggio. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 8. Resta in sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo lunedì. Oggi è il 13 luglio 2026.
5: Una bella canzone che era prima in classifica nel 1974, Drupi, piccola e fragile. Poi ascolteremo una canzone di Peppino Di Capri che, come sappiamo tutti, è scomparso venerdì scorso e ieri a Capri appunto hanno svolto i funerali. Poi ascolteremo anche In ginocchio da te, perché nel 1964 con questo brano Gianni Morandi vince il Cantagiro.

0: Ah, tutto sta aumentando. E diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciatele lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 13 di luglio. Eccola le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, lunedì nervoso, la luna in quadratura porta distrazioni, umore instabile e contrattempi domestici. Mercurio ostile complica comunicazioni e pratiche, quindi rileggete tutto prima di inviare. Marte amico vi aiuta a reagire con rapidità, ma nella coppia resta una certa freddezza, evitate battute taglienti. Toro, il lavoro riparte da una proposta concreta, non dalle solite promesse. Mercurio vi rende convincenti nelle trattative e Venere addolcisce i rapporti professionali e privati. Una richiesta economica merita di essere presentata con cifre chiare. Per le ferie scegliete ciò che desiderate davvero, non ciò che sembra più rassicurante. Gemelli, Venere in quadratura rende difficili collaborazioni e rapporti personali. Marte nel segno vi spinge a parlare troppo in fretta, mentre Giove favorevole offre una soluzione pratica a un problema professionale. Controllate spese, messaggi e appuntamenti. Con il partner siete critici e poco disponibili. Cancro, oggi entrate in una stanza e si nota. Luna e Mercurio nel segno vi rendono presenti, persuasivi e rapidi nelle decisioni, mentre Venere addolcisce collaborazioni e rapporti privati. In amore tornano complicità e desiderio. I single attirano attenzione senza dover inventare una versione più interessante di sé. Leone, Giove nel segno sostiene ambizioni, richieste professionali e desiderio di riconoscimento. Marte, amico, vi dà forza e aiuta chi pratica sport, mentre Saturno, favorevole, permette di trasformare un'idea creativa in un progetto concreto. Prendete il comando, ma distribuite bene i compiti. In coppia siete presenti e protettivi. Vergine, la luna favorevole apre la settimana con contatti utili e una collaborazione immediata. Mercurio, amico, facilita trattative e pratiche, mentre Venere nel segno migliora rapporti professionali e sentimentali. Potete ottenere una risposta economica. In coppia tornano concretezza e fisicità. Bilancia, le informazioni arrivano in ordine sparso e una scelta economica rischia di basarsi su dati incompleti. Mercurio consiglia di controllare documenti e condizioni, mentre il Sole riduce concentrazione e pazienza. Con il partner non mantenete tutte le opzioni aperte. Decidere insieme richiede comunque una decisione. Scorpione, una conferma economica restituisce slancio a una trattativa. Mercurio rende efficaci documenti e richieste, mentre Venere migliora il clima con colleghi e partner. Portate avanti ciò che desiderate con decisione, ma senza nascondere le condizioni importanti. In coppia tornano fiducia, desiderio e una maggiore disponibilità a lasciarsi andare. Sagittario, Venere in quadratura complica collaborazioni e rapporti privati. Marte ostile aumenta fretta e impazienza, mentre Giove favorevole sostiene una proposta professionale. Controllate documenti, pagamenti e prenotazioni. In coppia non imponete ogni scelta. Oggi la vostra sincerità deve essere chiara, non tagliente. Capricorno, una richiesta altrui sembra urgente soprattutto a chi la sta facendo. La luna in opposizione accentua irritazione e distanza, mentre Mercurio retrogrado complica accordi e documenti. Venere protegge i rapporti che hanno basi solide. Non decidete sotto pressione e non usate il silenzio come risposta definitiva. Acquario, Giove in opposizione può creare aspettative eccessive sul lavoro. Marte favorevole sostiene forza e iniziativa, mentre Saturno amico vi aiuta a dare ordine ad un progetto. Non promettete risultati impossibili. In coppia definite meglio tempi e impegni. Una buona idea funziona soltanto se qualcuno la porta a termine. Pesci, una collaborazione funziona quando smettete di adattarvi a condizioni mai discusse apertamente. Luna e Mercurio favoriscono accordi e richieste, mentre Venere, in opposizione, domanda maggiore chiarezza nei rapporti. In coppia affrontate la distanza recente senza riempire i silenzi con supposizioni.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Devo dire che il cielo è abbastanza nuvoloso a quest'ora, almeno che si possa dire. Dovremmo comunque avere una giornata soleggiata o comunque variabile. Via. 22 la temperatura attuale, una percepita a 24. Nel pomeriggio andremo a 29, umidex a 35, quando avremo anche il 40% di possibilità di pioggia. Nella notte si ritorna a 22. Sensazione di 25 con precipitazioni la cui percentuale scende al 20%, un po' come lo è a quest'ora. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani, un articolo originale meno che si possa dire, Révolution au petit coin. Si parla delle nuove toilette tecnologiche, con delle nuove anche tecnologie che permettono di riciclare le acque reflue di un immobile, recuperare l'acqua della pioggia per alimentare le toilette e altro. Ovviamente l'idea è della prossima tappa in questa rivoluzione nei bagni, è quella di trasformare le acque salate in acqua potabile, così come in una navicella spaziale praticamente. Articolo originale, meno che si possa dire, nella prima pagina della Press Plus. Bisogna dire che per quanto concerne la tecnologia nei water siamo un po' indietro rispetto ad altri paesi. Io sono stato in Giappone, sono veramente molto più avanzati per il riciclaggio dell'acqua. Andiamo adesso a vedere Le Devoir di questa mattina, dove si parla dell'arrivo di questo famoso dossier digitale nel settore sanitario che, come indica questo articolo nella prima pagina del quotidiano francofono, ha penalizzato i pazienti, ma questo ce lo si aspettava, diciamocelo francamente. L'arrivée du dossier santé numérique a pénalisé des patients, con problemi informatici che impediscono di vari compiti di essere pubblicati correttamente sugli apparecchi del personale, soprattutto quello delle cure a domicilio. Ci sono spesso delle visite che spariscono, altre che appaiono raddoppiate senza che si sappia troppo perché. Quindi il dispiegamento di questo dossier santé numérique, il DSN, ha comportato dei ritardi in alcuni servizi a domicilio, come anche l'amministrazione di farmaci o l'assistenza svegliarsi o ad andare a letto praticamente per le persone più anziane. Sono 80 i pazienti, secondo Santé Québec Nord-Île-de-Montréal, che hanno avuto queste difficoltà con questo nuovo sistema digitale. Prima pagina de Le Devoir di questa mattina. Nel Journal de Montréal si parla di traffico. Ovviamente, se siete stati bloccati durante il fine settimana, sapete, per i cantieri e i lavori in corso, sapete benissimo che non è un'eccezione, anzi è un po' diventata la regola. Tanné du trafic éternel, è sempre peggio la situazione a Montreal, indica questo articolo, una metropoli dove francamente circolare in automobile è diventato un incubo. Il bordello è praticamente definito così la rete stradale metropolitana, questa è metropolitana nel senso ovviamente di Montreal quest'estate. Ovviamente si parla molto della chiusura anche della 40 Est, la Met Est, durante il fine settimana, chiusura che tra l'altro è stata anche criticata dalla prima ministra Fréchette. Si parla anche nella Press Plus, devo dire, c'è un articolo che concerne il traffico ed è la storia di una donna che per raggiungere il proprio chirurgo è rimasta bloccata nel traffico per 3 ore e mezzo per arrivare da Onsic e andare sulla riva sud. Quindi non era un percorso infinito, 3 ore e mezza, ricordo, è più o meno il tempo che ci vuole per arrivare in Florida in aereo, ma comunque questo è un dettaglio del tutto personale. Il Journal de Montréal parla di ciò e parla anche di queste sparatorie, 2 sparatorie in meno di 8 ore, ne abbiamo parlato anche durante il giornale radio. Toronto è diventata veramente difficile la situazione sul fronte della sicurezza, il meno che si possa dire. Una delle sparatorie è avvenuta in pieno festival in strada, dove due gang sembra si siano affrontate e hanno iniziato a spararsi allegramente una contro l'altra, mentre appunto le persone erano per strada a festeggiare la musica, la salsa in modo particolare. Nella casetta di questa mattina, come spesso accade, tutta la pagina occupata da un unico articolo, si parla dei procedimenti per la nuova finanziaria, praticamente del ministro delle finanze canadese François-Philippe Champagne, che ha iniziato appunto le consultazioni pre-budget bisogna dire che i canadesi si aspettano ancora una volta delle spese molto elevate e spending needed for growth, minister says. Praticamente quello che dice lui è che bisogna spendere e investire per crescere a livello economico. Ovviamente molti invece si preoccupano di un deficit finanziario che continua a gravitare a limiti difficili da sostenere con la crescita stessa. Prima pagina della Gazzetta di questa mattina. Nel Globe and Mail due soggetti occupano la prima pagina. Il primo, ovviamente, ciò che sta avvenendo in Iran, che è poco chiaro, a meno che si possa dire. Da una parte l'Iran dice che lo stretto di Hormuz è chiuso, dall'altra parte gli Stati Uniti dicono che invece è aperto. At odds over status of strait, US and Iran step up attacks. Intanto ovviamente i bombardamenti da parte e altra continuano, i negoziati di pace sono sul lastrico, praticamente non si sa se continueranno e in che modo, e continuano a bombardarsi allegramente i due paesi. L'Iran sta attaccando le basi americane nel Golfo, non gli Stati Uniti direttamente. E poi si parla anche qui della comunità di Toronto che è sconvolta da ciò che è accaduto durante il fine settimana, community reeling after fatal shootings at Toronto Street Festival. Bella fotografia di Sinner sdraiato anche nella prima pagina del Globe and Mail di questa mattina. Sinner keeps his cool. Ricordo, Sinner si è confermato campione e re di Wimbledon durante la partita di ieri. Nella prima pagina del Globe and Mail anche Sinner trova il suo spazio. Nel National Post di questa mattina si parla di un'organizzazione criminale indiana che però ha delle ripercussioni anche in Canada, e si tratta della Bishnoi Gang, The Terrifying Rise of the Bishnoi Gang in Canada. Questo articolo, che occupa tutta la prima pagina, è un'organizzazione criminale indiana che è specializzata in veramente molti settori del crimine e che si sta espandendo anche in British Columbia, in Alberta e in Ontario, secondo questo enorme articolo nella prima pagina del National Post. A capo di ciò c'è Lawrence Bishnoi, un 33enne il cui nome già ispira veramente paura nelle strade della sua India nativa, ma anche, come diceva questo articolo, nei sobborghi canadesi. Prima pagina del National Post di questa mattina. Le prime pagine dei quotidiani italiani, ovviamente i due articoli già menzionati: bombe su Hormuz, l'Iran, lo stretto vale più dell'atomica, Trump sono malati, hanno rinunciato a tutto. Intanto il raid degli USA e di Teheran che attacca i paesi del Golfo, e poi anche qui ancora Sinner è lui il re a Wimbledon, batte Zverev, poi la dedica alla mamma. E poi caldo, via la terza ondata, una settimana a 40 gradi, record previsto in Sardegna, poi ci sono molte zone rosse. E infine Conte avverte il PD sul riarmo, un'unica linea. Si parla ovviamente delle tensioni per quanto concerne la politica estera. La Repubblica di questa mattina inaugura sugli stessi soggetti: battaglia sul controllo di Hormuz, pioggia di missili sull'Iran e navi colpite da Teheran, navi mercantili ovviamente nello stretto. Teheran che annuncia anche la chiusura dello stretto, gli USA smentiscono, Lagarde a Washington, Sinner fa l'impresa bis a Wimbledon, il ritorno del re. E si parla anche della biennale per lo stop ai fondi, Movimento 5 Stelle e Lega alleati contro l'Unione Europea. E infine, per quanto concerne la pagina sportiva, ovviamente tutta dedicata a Sinner, la prima pagina della Gazzetta, mitico il titolo scelto dalla Gazzetta: Jannik supera in 4 set un grande Zverev e il suo quinto slam, Cahill e Vagnozzi una liberazione. Ho visto mamma uscire dallo stadio un paio di volte, è stata dura per lei. Sinner è sempre il re, storico bis a Wimbledon. Tutta la prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata al nostro grande campione. Ed è tutto.

Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

Dino Verde, scrittore, paroliere, sceneggiatore, nasce nel 1922, scompare nel 2004, avrebbe compiuto 104 anni. Fra le tante canzoni che ha scritto Resta con me, cantata da Mia Martini e Roberto Mururo. E poi facciamo anche gli auguri a Santino Rocchetti, cantante, nasce nel 1946, compie oggi 80 anni e ascolteremo I miei giorni felici.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: È molto intasato il tunnel Ponte Louis Hippolyte La Fontaine, praticamente in entrambe le direzioni. Lenta anche la metropolitana ovest da Pinneuf fino a De Carì. Ci sono anche due incidenti, uno all'altezza di Villeray, uno all'altezza dello snodo di Rockland. Incidente anche per quanto concerne De Carì Nord, più o meno all'altezza di Jean Talon. Si ripercuote anche sulla metropolitana direzione est. Incidente sull'autoroute Canton de l'Est prima della 30, però è dopo la 30, perché è direzione ovest, quindi è l'autoroute Canton de l'Est che si allontana da Samuel de Champlain, non quella che vi porta, però c'è comunque l'accesso a Samuel de Champlain che è abbastanza lento a quest'ora. E poi c'è anche un incidente su Notre Dame, anzi ce ne sono due, complicata tra Hochelaga e Turcot, quindi prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: L'accordo tra il Consiglio Inuit di Pessamit, Hydro-Québec e il governo provinciale è stato respinto ieri sera con un referendum. Il 63% dei votanti si è espresso contro l'intesa, che avrebbe dovuto porre fine a dispute di lunga data e consentire la realizzazione di nuovi progetti. La comunità doveva votare per decidere se accettare o meno l'accordo multimiliardario che la società statale per la realizzazione di diversi progetti energetici sul suo territorio ancestrale. Circa 3.500 membri della comunità Innu aventi diritto di voto, 1.287 si sono recati alle urne, affluenza di circa il 37%. Il Consiglio Tribale aveva negoziato questo accordo con Hydro-Québec ed il governo per poi decidere di sottoporlo a referendum nella comunità. Con questo accordo proposto, Hydro-Québec sperava, tra le altre cose, di spianare la strada alla costruzione di una diga idroelettrica, all'installazione di turbine eoliche e alla realizzazione di linee elettriche sul territorio ancestrale della comunità. Il consiglio della banda Pessamit riteneva che questo accordo avrebbe contribuito a rimediare agli errori del passato e avrebbe potuto generare benefici economici fino a 7 miliardi di dollari in mezzo secolo. Tuttavia, l'importo non era specificato in nessuna parte della bozza. Gli impegni relativi a risarcimenti e partnership ammontavano a diversi miliardi di dollari, ma alcuni di questi importi erano subordinati a variabili future. Il governo del Quebec e Hydro-Québec avevano offerto 1.3 miliardi di dollari per risolvere inoltre le controversie legali, controversie che derivano da un'azione legale intentata dagli Inuit di Pessamit, che accusano Hydro-Québec di aver sviluppato il Nitassinyan, territorio ancestrale del popolo Inuit, senza il loro consenso per quasi 70 anni, dove si trovano ora 13 centrali idroelettriche e 16 dighe. I membri della comunità avevano sollevato dubbi sulla procedura di consultazione. Ad esempio, prima del voto, l'artista interdisciplinare Pessamita e Natasha Canapé Fontaine ha scritto una lettera aperta in cui denunciava, tra le altre cose, il fatto che i membri delle comunità avessero avuto meno di 10 giorni per esaminare l'accordo di 42 pagine pieno di gergo legale. Secondo alcuni esperti, il consiglio della banda voleva che la comunità prendesse una decisione rapidamente in modo che l'accordo potesse essere firmato prima delle prossime elezioni provinciali di ottobre, ma anche prima delle elezioni degli stessi leader del Consiglio di Pessamit previste per metà agosto. Toronto è in lutto dopo che 3 dei suoi cittadini sono stati uccisi e altri 11 feriti in sparatorie avvenute tra venerdì sera e domenica mattina. Gli eventi violenti sono iniziati venerdì dopo le 23, quando 3 sospetti mascherati vestiti di nero hanno aperto il fuoco contro 3 persone sulla ventina. Una di loro è morta, le altre 3 sono rimaste ferite. Sabato sera 2 persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta invece vicino al festival Salsa on St. Clair. Poche ore dopo, domenica sera, 5 persone sono rimaste ferite in un'altra sparatoria. Una di loro versava in condizioni critiche al momento della stesura dell'articolo. A Toronto, dall'inizio dell'anno fino al 6 luglio, sono stati registrati 122 episodi di sparatorie. A poche settimane dalla scadenza, gli avvocati della class action contro le aziende produttrici di tabacco rassicurano coloro le cui pratiche sono incomplete avranno comunque diritto alla loro quota. Il tempo stringe per le vittime dell'industria del tabacco, fumatori, ex fumatori o i loro discendenti hanno tempo fino al 31 agosto per presentare la propria documentazione all'amministrazione dei risarcimenti EPIC nell'ambito della class action Securité Assemblée intentata appunto dal Consiglio del Quebec per il tabacco e la salute. A seguito di una battaglia legale durata decenni e conclusasi nell'ottobre 2024, le aziende produttrici di tabacco si sono impegnate a versare 4,1 miliardi di dollari a titolo di risarcimento per le vittime e i loro eredi. I richiedenti possono ricevere fino a 100.000 dollari per il cancro ai polmoni o alla gola e fino a 30.000 dollari per l'enfisema. La diagnosi deve essere stata effettuata prima del 12 marzo 2012. Questa storica azione legale e collettiva sta avendo un impatto sulle istituzioni tenute a fornire documenti come prova, non si erano mai trovate a dover rispondere a una richiesta di tale portata, ha affermato l'avvocato Trudel. Di conseguenza molti sono ancora in attesa di documenti nonostante l'eccezionale lavoro svolto dagli archivisti. Tuttavia Proaxio, la filiale di Raymond Chabot che assiste i ricorrenti nelle loro richieste, assicura che tutti i fascicoli registrati saranno trasmessi all'amministratore anche se incompleti, a condizione che soddisfino i criteri di ammissibilità. Ovviamente l'importante è la cosa più importante è avviare le pratiche il prima possibile. Attualmente Proaxio ha in corso oltre 62.400 pratiche, un terzo di queste è stato completato e inviato a EPIC. Ieri sera più di 300 persone hanno partecipato al Grand Splash a Lachine, vicino al parco René Lévesque e al vecchio porto turistico. Gli organizzatori sperano che questo entusiasmo incoraggi il Consiglio Comunale a riconsiderare l'idea di costruire una piscina all'aperto in quella zona. Il Grand Splash è un evento annuale organizzato da 23 anni dalla Rivers Foundation, organizzazione che si batte per la tutela e la valorizzazione dei corsi d'acqua nella provincia. Sotto un cielo sereno i nuotatori sono tutti muniti di giubbotto di salvataggio, hanno iniziato a tuffarsi tra le onde intorno a mezzogiorno quando la temperatura era di 26 gradi centigradi. La gente è rimasta in acqua per quasi tre ore. La tradizione estiva si svolge solitamente nel vecchio porto di Montreal, ma quest'anno la Fondazione Rivers ha collaborato con On veut se baigner Lachine, un'iniziativa cittadina che chiede la costruzione di una piscina all'aperto nel punto in cui il canale di Lachine sfocia nel lago Saint-Louis. E non si trattava di 24 ma bensì 58 chili di cocaina sequestrati la settimana scorsa in 48 ore dagli investigatori della SPVM. Dopo aver sequestrato i primi 24 chili a seguito di un inseguimento volto ad arrestare un presunto narcotrafficante di Ottawa coinvolto in un incidente stradale nella zona est di Montreal lunedì 6 luglio, gli investigatori della squadra antidroga della SPVM hanno arrestato altre 4 persone due giorni dopo, oggetto di un'indagine separata, sequestrando altri 34 chili. Ricordo che un chilogrammo di cocaina viene attualmente venduto a circa 27.000 dollari nell'area metropolitana. Il valore totale dei 58 pacchetti sequestrati in 48 ore ammonta a poco più di 1,5 milioni prima del taglio e della rivendita al dettaglio. Tre dei quattro sospettati arrestati sono Kevin Lopes di 34 anni, Gadi Minani di 18, Jonathan Marcel Albanes di 36. Anche una donna è stata arrestata a 33 anni ed è incriminata, comparirà in tribunale su citazione. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Stati Uniti, Iran, a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti se Washington non rispetta gli impegni, dice intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Le guardie rivoluzionarie attraverso un comunicato annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Ho appena parlato con i negoziatori israeliani e libanesi per incoraggiarli a raggiungere un accordo. Il fatto che i negoziati si svolgano a Roma dimostra quanto l'Italia sia protagonista nelle azioni di pace in Medio Oriente. Così il ministro degli esteri italiani, arrivando al Consiglio esteri a Bruxelles e commentando i negoziati che si svolgeranno in Italia il prossimo 15 e 16 luglio. Intanto la Premier Meloni oggi prende parte ai funerali dell'ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, padre dell'attuale Miro, ha cambiato il corso della storia della propria nazione, il messaggio di cordoglio della Premier. Secondo indiscrezioni stampa ci sarebbero stati contatti tra Roma e Teheran.
4: Minaccia di morte, tute da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano. Tra i più diffusi in Iran è considerato vicino all'ala più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
3: Inizia una nuova settimana di caldo record, sia in Italia che in gran parte dell'Europa. In Sardegna si temono picchi di 42 gradi. In Francia, dove sono stati annullati molti eventi della festa nazionale, è incubo incendi, in fumo oltre 800 ettari alle porte di Parigi. In Spagna è sotto controllo il maxi incendio in Andalusia, che ha provocato 12 morti e 23 dispersi. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale verificatasi negli ultimi mesi nel capoluogo siciliano. 7 le persone finite in carcere. Secondo gli inquirenti sono gli autori e i mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti, che si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia Ottobre Rosso, Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato questa mattina a 1,41.
5: Previsioni del tempo.
2: Cielo piuttosto nuvoloso, 22 gradi percepiti a 24 all'istante, oggi la massima prevista nel pomeriggio è di 29, umidex a 35, nella notte 22 percepito a 25, 40% le possibilità di precipitazioni nel pomeriggio che scendono al 20% in serata e durante la notte. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9.

0: Ivan Resteni in sala regia, Silvio Vietra al microfono per il vostro risveglio di questo 13/7/2026.
1: Gli 883 North Sud Ovest Est.

0: Cercate un'aria condizionata. Enel Gage, sempre facile, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
2: Triste. Il 5 luglio scorso, circondata dall'affetto dei suoi cari, si è spenta la signora Adriana Ciavagnoli Recine, all'età di 90 anni. È stata la fondatrice della rinomata azienda Shamrock Fish, insieme al marito, il compianto Armando Recine. Era una donna altruista, gentile, generosa e devota alla famiglia. Lascia nel più profondo dolore i figli Maurizio e Mirella, la nuora Anna Maria, il genero Johnny, gli adorati nipoti Sabrina e Dani, Laura e Dominic, Bianca e Stefanos, Luciano e Stefani e le pronipoti Sofia, Eva e Giulia, parenti e amici. Al posto dei fiori la famiglia gradirebbe una donazione al McGill Neuro Hospital in sua memoria e ringrazia i dottori e tutto il personale per le cure e la compassione dedicate a lei. La famiglia riceverà parenti e amici per le condoglianze subito dopo il servizio funebre presso la chiesa Madonna di Pompei lunedì 13 luglio alle 11.

0: lo sport lo del sport lunedì.
1: Del lunedì.
0: Che è tanto.
1: Perché, tanto sport.
0: Beh, sì, di solito sì, è lunedì. Dimmi. Ci siamo dimenticati uno sponsor.
2: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Saint-Léonard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.
1: Boh, adesso sì che possiamo ufficialmente parlare di sport, perché è ovviamente sponsorizzato lunedì e il mercoledì. Dunque. Allora, prima di passare al tennis, che so che è la tua lo sport preferito, vogliamo ricordare che sono decise ormai le semifinali di domani e dopodomani per i mondiali di calcio. La Spagna ha battuto 2-1 il Belgio, quindi la prima semifinale è domani, ore 15, ora di Montreal, Francia-Spagna, bella partita di calcio. Poi ricordo che l'Argentina ha battuto la Svizzera 3-1, quindi significa che sarà l'Argentina ad affrontare l'Inghilterra nella seconda semifinale, che avrà luogo dopodomani, sempre alle ore 15.
0: Io ho visto la partita della Svizzera, mi hanno annullato un gol che...
1: Vabbè. Io non ci sono stati molti episodi durante questi mondiali contestati, meno che si possa dire. Però
0: diciamo che il portiere della Svizzera ha fatto questa, non ha trattenuto la palla e... vabbè, comunque.
1: Comunque era quello del Belgio.
0: Sì, no? scusami. No. Ah. Era quello del Belgio.
1: Tra l'altro è una storia tristissima, perché Courtois si è infortunato, il grande portiere Courtois è uscito in lacrime dal campo, è stato sostituito da questo ragazzino che ha 23 anni, Lemans, che era alla sua prima partita.
0: È uscito piangendo anche lui.
1: Voglio dire.
0: Si è buttato per terra piangendo.
1: Ha eliminato praticamente la squadra del Belgio, perché ha fatto questa gaffe che ha parato il tiro, ma
0: però non l'ha
1: trattenuto. E l'altro giocatore è intervenuto e ha segnato.
0: L'altro è... il capocannoniere della Premier League, mi sembra.
1: Quindi ovviamente ed è così che il Belgio ha perso contro la Spagna 2-1.
0: Peccato,
1: perché voglio dire,
0: peccato
1: effettivamente,
0: perché era il nuovo,
1: no, ma anche perché è un sai, quando un giocatore comincia la sua carriera, comincia con una gaffe a livello nazionale, neanche a livello di una squadra.
0: A livello mondiale,
1: esatto. È tristissima come cosa. Comunque, speriamo si riprenda il ragazzino, è giovane.
0: L'hanno consolato tutti.
1: Certo,
0: che comunque
1: consolarlo. Caspiterina,
0: è così.
1: Errare humanum est, dicevano.
0: Perseverare verso ovest.
1: Le tue battute.
0: Comunque, l'ho detta.
1: Comunque,
0: la faccio.
1: Devo dire che sono le quattro squadre più forti.
0: Sì, alla fine si è arrivato
1: fine
0: dove
1: si è arrivati. Però è triste, perché c'erano molte squadre africane che hanno giocato benissimo.
0: 10 squadre e tutte. L'ultimo uscire il Marocco, vabbè.
1: Quindi praticamente ancora una volta una finale probabilmente europeo, comunque con molta Europa, certo, perché 3 squadre su 4 sono europee. Peccato. Volevo dire peccato, perché effettivamente sarebbe stato bello vedere in semifinale almeno una delle squadre africane. Ma
0: anche perché il Marocco alla fine
1: è caspiterina.
0: Certo,
1: assolutamente. Vabbè, così è, non lo decidiamo noi, lo decide il pallone sul campo.
0: Anche la palla è rotonda, come dice il Restelli.
1: Voilà. Adesso il Restelli vi parlerà di tennis.
0: Ma no, il tennis, perché ieri ero preoccupato. Ieri mi sono fatto una maratona alla televisione, perché è durata un bel po' la partitella. È iniziata alle 11, finita alle 2:30, alle 3:05.
1: Non so, io.
0: Il primo.
1: Ero impegnato.
0: Io
1: sono in tournée.
0: Lo so. Il primo set l'ha perso. Al tie break l'ha perso. Ma Zverev ieri.
1: E già quando un primo set si gioca al tie break significa che la partita è alquanto equilibrata, se memoria non mi falla, no?
0: È durato un'ora e 8 minuti, voglio dire, non è che...
1: E non faceva freschissimo,
0: No.
1: Anche in Inghilterra.
0: E tra l'altro Zverev era in forma ieri, ha avuto, mi sembra, 88% di prime palle a 200... 225
1: ma infatti
0: di
1: ha
0: media.
1: Detto che è stato, beh, io non ho visto la partita, ma si è parlato molto dei servizi di entrambi, eh.
0: Eh sì, sì, perché poi, poi quando sei un campione la differenza la fa quando sei sul 40 pari o sei sullo svantaggio che tocca a te battere e fai l'ace, e lì si vede che hai la stoffia del campione, perché non ti fai prendere dal momento negativo che stai attraversando. Esatto. Comunque ieri Zverev ha perso, 99 su 100 doveva essere così ed è successo così, nel senso che quando Sinner è...
1: Ma perde sempre lui poi con Sinner.
0: Lo so, vabbè, insomma, c'è questi due ragazzi, uno è Sinner e l'altro è Alcaraz, che se no... i vari Zverev, Felix Auger-Aliassime, Deminar, Shelton, li chiamano la generazione perduta, perché se non ci fossero stati loro due sarebbero più equilibrati il ranking mondiale, ma con questi due davanti, anche se adesso Zverev ha passato Alcaraz, ma Alcaraz è 4 mesi che non gioca, quindi
1: facile passare.
0: L'avrei passato anch'io.
1: Continua così anche a Longhe, lo passerai tu.
0: Sì. Infatti stasera. Vabbè. Niente, adesso Sinner ha garantito il primo posto fino alla fine anno, ma anche oltre, perché c'ha 5.000 punti in più
1: Insomma, un bel Natale, un bel Capodanno.
0: Un bel Natale, un bel Capodanno.
1: Anche perché ha portato a casa 4 milioni di euro, se non sbaglio, ieri.
0: Cucuzze si chiama.
1: Se lo voglio dire adesso.
0: Anche Zverev lo passerà bene.
1: Sì, due. La metà, dai.
0: Vabbè, però voglio dire.
1: Sì, certo, voglio dire.
0: Le spese d'albergo le ha comprate.
1: Ma sì, anche l'acqua minerale a questo punto. Vabbè.
0: No, Felix, Alcaraz ha detto che tornerà a Cincinnati, è ufficiale, sì. Cincinnati, nel Master 1000 di Cincinnati ritornerà, non ci sarà qui a Montreal, è un peccato perché vabbè, si era sussurrato che potesse rientrare, adesso si sta allenando con una
1: parlando di Alcaraz,
0: sì.
1: Ah ok, non Felix,
0: no scusa, ho detto Felix, allora, ma sì, volevo dire Alcaraz, okay. Felix giocherà qui a Montreal, quindi sarà un bel Zverev sarà qui anche lui, quindi tutti i primi top ci saranno a parte Alcaraz, che tra l'altro si sta allenando con
1: quando,
0: una...
1: è, quando è questo?
0: Fine luglio, primi di agosto.
1: Sì, perché so che noi avremo l'Italfest Fest, 7-8-9, sì. E di solito c'è casino anche sullo esatto. Stadio di
0: proprio,
1: fianco.
0: Proprio cioè, 500, ma sì, 500 metri.
1: Vogliamo tutto... bloccarla tutta, se no ma blocchiamola
0: ma
1: tutta. Ma
0: su.
1: Sì, che ci fregano, voglio dire, siamo turisti.
0: Però potrebbero allargare sto parco, fare un parcheggio dentro.
1: Ivan, potrebbero fare tante cose.
0: Ma voglio dire, sanno che c'è questo Master 1000.
1: Ma adesso se ne parla molto di un nuovo stadio.
0: Ho capito,
1: ne
0: hanno però parlato, cioè, non è lo spazio che vogliono.
1: Ne hanno parlato moltissimo.
0: Il parco è grosso.
1: Mancano i dindini, come
0: I
1: si
0: dindini.
1: Dice. I dindini. Adesso vogliono fare... Beh, la direttrice generale di Tennis Quebec ha già confermato che sono in trattative per... perché effettivamente...
0: Ci vuole anche uno stadio coperto, perché
1: beh,
0: sennò il
1: aiuterebbe.
0: Torneo... No, perché sennò il torneo... Perché adesso gli hanno allungati
1: tanto
0: a
1: devono
0: 10.
1: Pigliare il tetto per l'altro. Ne prendono due, due
0: voglio
1: per
0: dire.
1: Uno, voglio dire.
0: Poi 25 anni per sistemare.
1: Ma
0: tutte
1: sì,
0: e due, ma lì voglio dire le partite.
1: Vedo anche una bella torre inclinata lì, se vogliamo proprio dirla
0: proprio.
1: Si presta bene il settore.
0: Ha levato quella di Pisa.
1: Ma sì, la mettiamo in fila. Vista Mercato Jean Talon e via. Voglio dire, dov'è il problema?
0: No, ti stavo dicendo di Alcaraz. Si sta allenando con una racchetta rotta tre quarti. Non chiedermi perché.
1: Pensa che io gioco con una racchetta rotta.
0: Ma tu giochi?
1: Non mi alleno, gioco con una racchetta rotta.
0: Lo so.
1: Tre quarti. Perché vabbè. Questo?
0: Ma no, non lo so, non ha le corde. Cioè, sai l'ovale?
1: Scusa, non ha le corde? Che cosa? È uno strumento a fiato? Cosa vuol
0: no,
1: dire?
0: Perché prima facevano vedere i video che si allenava con la sinistra.
1: Non te l'ha detto, ma sta giocando
0: no,
1: a padel.
0: Si allenava con la sinistra. E faceva il movimento con la destra, nel senso che...
1: Lento. La canzone è movimento lento. Vabbè, quindi?
0: Adesso si vede che gioca con la destra, perché è destroide, ma...
1: Attenzione perché potrebbe essere anche... No, ma anche a livello politico ce ne sembra un po'... Vabbè, niente, allora...
0: Uno destro e un destroide.
1: Va bene.
0: Però l'ovale della racchetta è un quarto... Non c'è. Non so, adesso non chiedo...
1: Dove è andato?
0: Non lo so, è sparito. Poi tu lo sapevi che ci sono le racchette piccoline? Beh sì, no, lo sai perché ormai...
1: Io non sapevo che c'erano le grandi, perché ci sono le piccoline. Quindi...
0: No, perché ci sono le racchette più piccole.
1: Per si usano per lo squash comunque quelle, io lo so per
0: no, esperienza. No, sono proprio per il tennis, col manico un po' più lungo, chiaro, perché deve compensare la lunghezza, ma serve per centrare, abituare a centrare sempre la palla. Perché giocare
1: c'è una racchetta d'allenamento,
0: sì, è una racchetta d'allenamento molto particolare, ma serve per centrare, per abituarsi, il braccio centra automaticamente la palla ogni volta che si gioca.
1: Bene.
0: Tornando niente perché Sinner ieri ha ballato, ieri sera ha ballato contro la vincitrice del femminile. C'è il ballo dei vincitori, fanno smoking, tutto. Beh, serata di gala e tutto quanto. E Sinner si terrà la coppa per un anno, e una settimana prima, quando arriva, la riporta indietro.
1: Sembra giusto.
0: No, sembra giusto. Poi io non... Ma tu lo sapevi questa storia delle coppe?
1: Me l'hai detta te qualche settimana fa.
0: Che non danno le coppe... ci sono molti tornei che danno il premio, ti danno la coppa, però dopo te ne danno più piccola una uguale. Ma che io non ho capito il motivo. Quella di Wimbledon mi sembra che sia in oro, qualcosa del genere.
1: Poi io comincio a girare il mondo sta coppa qua, cioè, chi è che ha vinto l'ultimo, perché non me l'ha riportato. Dai, voglio dire, non si fa cose.
0: Beh, ma adesso con i chip metti dentro una chip, sì, la segui con Google Tennis. Altri sport?
1: Beh, altri sport va bene, quindi
0: niente, Montreal ha vinto. Beh, io ho visto
1: squadra di
0: calcio,
1: sì, Montreal ha vinto, e siamo in semifinale della Coppa, ha battuto Vancouver 2-1. Gli Alouette hanno vinto,
0: sì,
1: però è una partita che è costata, ahimè, cara, perché uno dei giocatori si è infortunato, e quindi adesso c'è un punto esclamativo per la prossima partita. Ecco, via, questa è la brutta notizia di questa partita, perché effettivamente quando vinci ma ti si infortuna uno dei giocatori principali, stava male alla shop. Le Rose hanno battuto le Tide, quindi anche il calcio femminile sta andando alle grandi.
0: Sono forti queste Rose.
1: Sono forti, sì. Che spiterino.
0: No, ha fatto piacere.
1: Poi sì, Seth Montreal ha battuto Vancouver, te l'ho detto, sì. E una brutta notizia per l'atletismo, perché la nostra Audrey Le Duc ha perso il suo record prima di conquistare la finale. Ha vinto la finale, però il record è stato sconfitto durante la competizione. Quindi ahimè, questa è un'altra notizia. E si parla molto, ovviamente, a breve se ne parlerà ancora di più, magari faremo uno speciale con Vittorio sui 50 anni delle Olimpiadi di Montreal. Ogni giorno ci sono degli articoli appaiono a destra a manca, perché mi sembra che, se memoria non mi falla, è il 17 che si celebrerà proprio il 50esimo, perché è il 17 luglio del 76 che ci fu la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Montreal. Ovviamente se ne parla un po' dappertutto. E voilà.
0: Senti, Sinner ha tolto un po' la prima pagina, ma Maldini
1: è il nuovo
0: direttore tecnico.
1: Sì,
0: insieme a Leonardo. Ha preteso che Leonardo...
1: Da Vinci?
0: No, Leonardo da Vinci. Leonardo, il giocatore che giocava con lui. Okay. Che tra l'altro lui, Leonardo è brasiliano, comunque, perché...
1: scusa, Ancelotti allena Brasile, possiamo bere un brasiliano. Noi,
0: adesso toccherà a loro due scegliere l'allenatore.
1: Ah.
0: Si parla di Mancini, però si parla anche di Ancelotti, perché Ancelotti...
1: Beh.
0: Quando è uscito dal mondiale in Brasile non sono stati tanto contenti di Ancelotti, e quindi si sussurra che ci potrebbe essere una rottura in Brasile, ma niente, non è confermato. Comunque entro settimana prossima è obbligatorio scegliere l'allenatore. Mancini è in testa perché, nonostante la rottura clamorosa di 3 anni fa, è ancora quello più disponibile a livello di ingaggio, perché Conte il problema è l'ingaggio, però ci sono delle squadre di Serie A che hanno detto che sono pronte a aiutare a mettere i dindini per pagare Conte, perché Conte ha un budget troppo alto. Maldini prenderà circa 1 milione all'anno di euro, che voglio
1: si
0: dire.
1: Prende bene, voglio dire.
0: Sì, no. No, anche perché per le trasferte, voglio dire, poi è tutto pagato. Comunque, questo sarà il futuro della nazionale, probabilmente.
1: Speriamo. Voglio parlare un attimino anche di motociclismo, perché c'è stato un terribile incidente in partenza. Sono morti due piloti sul circuito di Brno. Si tratta di Philip Steinway e del romeno Adrian Rus. Bruttissime notizie quando succedono queste cose, ovviamente.
0: Le moto si sono abituate a vederli che scivolano via e si rialzano.
1: Sì,
0: ma invece
1: non è successo così. Comunque,
0: la partenza,
1: la partenza. Comunque, per il MotoGP, ricordo che la Ducati ha celebrato la vittoria. Marquez ha fatto tra l'altro festa, come ha imitato i vichinghi della Norvegia, si è messo a remare
0: tra l'altro, tutto lo stadio remava. È incredibile
1: bello, veramente. Non mi hai detto niente, ma c'è stato il via il raduno del tuo Milan,
0: Sì, è arrivato con l'elicottero, Cardinale, per ripetere un po' lo standing di Silvio quando si è presentato.
1: Voi non sapete, ma fra poco arriverò anch'io con l'elicottero qui a CFB, perché Papinò è
0: intasata
1: la mattina.
0: Infatti stanno costruendo un radioporto.
1: Visto che questa brastrina l'hanno chiusa di fronte, ci può fare un bel eliporto
0: sopra
1: e voilà.
0: Va bene
1: caro Ivo.
0: Senti, mezzo rotto. No, il titolo della canzone.
1: No, io sono veramente...
0: lo so, non sei in forma
1: oggi.
0: Sono tutto
1: rotto. No, non sono in forma.
0: Lo so.
1: Lo ammetto.
0: Puccinetto mio, cosa hai fatto?
1: No, questa arriva la penna verde.
0: Ma mi piaci.
1: Verde pesante.
0: Ma mi piaci. Poi c'è anche...
1: Mezzo rotto mi piaci?
0: Sì, poi c'è...
1: Mezzanotte,
0: forse mezzo rotto, perché siamo mezzo rotto.
1: Siamo mezzo rotto. No, io sono rotto completamente.
0: Sì, lo so, l'hai già detto.
1: Per dirlo.
0: Posso metterla?
1: Sì, vai.

0: festa. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514-891-8458.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
3: Fino al 15 luglio, fragole del Quebec, 454 grammi, $2.77. Bistecca di controfiletto di manzo, formato economico, $11.99 la libra. Filetto di salmone Coho, decongelato, $8.99 la libra. Pasta molisana, 450 grammi, $2 il pacchetto. Passata di pomodoro Aurora, bottiglia da 660 ml, $2. Ravanelli, prezzemolo italiano o riccio, 99 centesimi l'uno.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Radio 80.
1: Ascoltiamo Una vita da mediano. Ed ora, in collegamento diretto dagli spogliatoi della S Olympic di Cernusco sul Naviglio, il consulente tecnico Gino Brambilla. Lo sport che brrrrilla.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signor Brambilla, finalmente.
0: Eccoci qua, no, perché sono qua ancora a Wimbledon.
1: Sì, beh, ho sentito perché non riuscivamo a contattarla come si deve.
0: Ma sai, ieri sera mi ha fatto un po' tardi, sono andato al ballo dei campioni.
1: Sì, anche lei.
0: Yannick mi ha invitato.
1: Ma io conosco delle persone che sono come lei, quando c'è da mangiare, da bere, sono sempre lì.
0: No, vabbè, ma
1: quando c'è da festeggiare.
0: Non volevo andarci, è passato lui con la Vespa a prendere.
1: Ah, ho capito, benissimo.
0: Sì, perché ha portato la Vespa da Monte Carlo per essere più pratico, per essere più puntuale lì a Wimbledon, sì. C'è un po' di traffico intorno.
1: No, ma è bello venire giù con la Vespa anche da lì. Sì, è bello. Vabbè. Quindi
0: ci siamo stati lì tutta notte, insomma. Adesso lui è a dormire, io ho dovuto il lavoro mi attendeva.
1: Ma certo, immagino.
0: Parlando
1: immagino.
0: Di lavoro, sì. Io ancora gli sfiacchi non li ho visti, tra l'altro.
1: Va bene,
0: ecco.
1: Beh, questi sono argomenti da trattare fuori onda, questi.
0: No, ma appunto
1: questioni finanziarie.
0: Con... attacca subito.
1: Ma no, assolutamente no, io stavo per attaccare già adesso, ma no, comunque andiamo avanti, signor Brambilla. Quindi parliamo di sport. Quindi Sinner contento, ovviamente, bella vittoria.
0: Bella vittoria.
1: Sofferta un po', voglio dire.
0: Sì, vabbè, ma insomma deve dare un po' di suspense.
1: Sì, no, sì. Si è arrabbiato con la mamma comunque, perché
0: sì, lo so.
1: C'è stato un paio di volte che la mamma è sparita perché troppo
0: perché
1: stress.
0: Infatti, il papà invece è stato lì, eravamo lì tutti.
1: Sì.
0: Io per non distrarre, le telecamere mi sono messo.
1: Ah, dietro. Ecco perché infatti non l'ho mai vista inquadrata lei. Come mai?
0: No, ma sa, perché so che insomma, essendo così popolare anche lì in Inghilterra, non volevo togliere l'attenzione alla Lady. Che
1: certo, no, capisco. Era vicino a Kate lei?
0: No,
1: seduto vicino a Kate.
0: No, ma mi avevano messo.
1: Sì, certo,
0: dietro,
1: immagino,
0: però
1: certo.
0: Ho voluto, perché ho detto no, non voglio
1: andare con la plebe, voglio dire.
0: No, ma il problema è che la BBC mi inquadrava sempre a me, lasciava un po' la Lady
1: po', ho capito. Certo.
0: Focata,
1: lo so, voglio dire, c'era.
0: Vabbè, allora niente, mi sono sceso giù sotto nel parterre, insomma. Ho visto.
1: Si è sdraiato proprio per terra.
0: No, fuori dallo stadio, c'era un masso schermo, mi sono messo lì tranquillo, insomma.
1: Vabbè.
0: A mangiare quattro fragolette con la panna. Sì.
1: Tipico, voglio dire, va bene, siamo tutti molto fieri comunque di Yannick.
0: No, è un braffier, insomma, sì, come sì. Diciamo noi a Milano, è un braffier.
1: È un braffier, effettivamente sì.
0: Sì.
1: Comunque c'è stata un po' una discussione in merito al fatto che abbia stretto la mano a Kate perché il protocollo reale, ma pare che non l'abbia...
0: No, io le immagini non le ho viste perché insomma ero lì sul campo, ecco,
1: sì, però
0: no, non l'ha stretta la mano.
1: Sì, gli ha proprio dato la mano e
0: vabbè, ma i
1: ci si è chiesto
0: cambiano.
1: Perché ma a dispetto di quanto si possa pensare, nel protocollo reale non è previsto alcun divieto di contatto fisico se il contesto a renderlo naturale, dicono. Quindi è stato un momento.
0: Uno che vince Wimbledon che non ne ho più, voglio dire.
1: Anche la Kate ha detto: ma sì, stringimi la mano, non c'è problema, voglio dire. Non esistono comunque codici di comportamento obbligatori,
0: sì, comportamento.
1: Quanto si incontra il re o la regina.
0: Ma,
1: ecco, secondo quanto contenuto in questo articolo. Io so che di solito la regina è meglio non toccarla, perché anche qui ci sono stati un paio di gaffe,
0: sì,
1: in
0: però,
1: passato
0: per
1: con
0: esempio,
1: Chrétien che l'aveva presa a braccetto. Mi sembra una roba fuori.
0: Per esempio, io quando parlo con Luca Cordero di Montezemolo, gli do del voi in terza persona.
1: Certo. Comunque,
0: i nobili bisogna parlargli in terza persona.
1: Comunque, per gli uomini è importante inchinare la testa. E le donne fanno un piccolo inchino, questo è il protocollo di solito.
0: È minimo.
1: Io non l'ho visto lui.
0: Vogliamo parlare di Galateo?
1: Ma non è Galateo questo. Voglio dire, quando ti viene la principessa a darti la coppa, ci vuole un certo comportamento. Abbia pazienza.
0: A proposito, il cardinale è arrivato con l'elicottero perché lo Spartaco mi ha detto che non doveva levare ancora il telone dalla pista.
1: Lo so, c'è stato un piccolo problema perché ha girato l'elicottero e il cardinale ha chiamato e ha detto sto finendo la benzina, se vogliamo un attimino liberare.
0: No, perché gli ho detto Spartaco, domani sera leva la stotera, si vede che poi si è addormentato perché va a letto presto lui, è stanco, mi dava gli autobus dalla mattina alla sera, adesso ne abbiamo preso un altro.
1: Perché non usate il telone per fare un bel tempo per il vostro autobus, così evitiamo di lavare.
0: Perché il cardinale mi ha chiamato, mi fa, ma allora dove sei? Brambi, perché a me mi chiama Brambi.
1: Certo, non è l'unico, voglio dire. Vabbè.
0: Comunque. Quindi ci siamo radunati. Adesso io sono qua ancora a Wimbledon, ma
1: sì, me l'ha già detto tre volte.
0: No, ma adesso sono qua ancora.
1: Ho capito.
0: Tornerò poi in giornata, insomma, Milanello, col volo privato.
1: Va bene. Vuole dire qualcosa sui mondiali o non sa neanche
0: ma
1: che sono gli svolgimenti?
0: Sono le semifinali.
1: Benissimo.
0: Per poi accedere a una finale.
1: Perfetto,
0: quindi
1: vedo che è informatissimo come al solito. Va bene così, va bene.
0: No, vuole. Anche perché qui le fa vedere un po' tardine,
1: Beh, a Londra comunque c'è già un'altra ora di differenza.
0: Sì, siamo fortunati.
1: Ma mi hanno detto che remava anche lei ieri quando ha vinto.
0: Ma no, insomma, adesso spettacolo.
1: Lei che era campione di canottaggio.
0: Lo chiamavano
1: l'uno senza, lo chiamavano.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: C'è decisamente meno gente per le strade di Montreal in questo periodo già di vacanza, poiché l'ora di punta non è stata estremamente difficile. Oggi rimane comunque da risolvere ancora a quest'ora, malgrado si sia giunti alle 9 del mattino, il traffico che concerne il tunnel Ponte Louis Polyte La Fontaine. A quest'ora è intasato soprattutto direzione Boucherville, lenta anche la Met West, De Carino, De Cari Sud vicino all'incrocio con la Metropolitana e la 13 all'altezza della 20, quindi dopo la 520. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Notizia dell'ultima ora: il ministro dell'immigrazione del Quebec, François Bonnardel, che stava valutando il suo futuro politico, ha deciso di ritirarsi dalla vita politica al termine del suo mandato, dopo aver vinto 6 elezioni. Era stato eletto per la prima volta con l'Action démocratique du Québec nel 2007 a Shefford, poi la DQ si è fusa con la CAQ nel 2012 e Bonnardel è stato eletto per la CAQ da tale momento. Si tratta del 34esimo deputato della CAQ che dimissiona. Ricordo che era stato coinvolto anche nel fallimento della trasformazione digitale della Société de l'Assurance Automobile du Québec, avviata quando lui era ministro dei trasporti. Aveva affermato Bonnardel di essere stato mal informato, addirittura ingannato dai funzionari della SAC riguardo alla caotica evoluzione di questa importante trasformazione digitale. L'accordo tra il Consiglio Inudi-Pessamit, Hydro-Québec e il governo provinciale è stato respinto ieri sera con un referendum. Il 63% dei votanti si è espresso contro l'intesa che avrebbe dovuto porre fine a dispute di lunga data e consentire la realizzazione di nuovi progetti. La comunità doveva votare per decidere se accettare o meno l'accordo multimiliardario con la società statale per la realizzazione di diversi progetti energetici sul suo territorio ancestrale. Dei circa 3.500 membri della comunità Inua diritto di voto, 1.287 si sono recati alle urne ieri con un'affluenza di circa il 37%. Il Consiglio Tribale aveva negoziato questo accordo con Hydro-Québec e il governo del Québec per poi decidere di sottoporlo a un referendum nella comunità. Con questo accordo proposto, Hydro-Québec sperava tra le altre cose di spianare la strada alla costruzione di una diga idroelettrica, all'installazione di turbine eoliche e alla realizzazione di linee elettriche sul territorio ancestrale della comunità. Il consiglio della banda Pessamit riteneva che questo accordo avrebbe contribuito a rimediare agli errori del passato e avrebbe potuto generare benefici economici fino a 7 miliardi di dollari in mezzo secolo. Tuttavia tale importo non era specificato in nessuna parte della bozza. Gli impegni relativi a risarcimenti e partnership ammontavano a diversi miliardi di dollari, ma alcuni di questi importi erano subordinati a variabili future. Il governo del Quebec e Hydro-Québec hanno offerto 1.3 miliardi per risolvere le controversie legali che derivano da un'azione legale intentata dagli Inudi-Pessamit, che accusano Hydro-Québec di aver sviluppato il Nitassinan, territorio ancestrale del popolo Innu, senza il loro consenso per quasi 70 anni, territorio sul quale si trovano ora 13 centrali idroelettriche e 16 dighe. I membri della comunità avevano sollevato dubbi sulla procedura di consultazione, poiché hanno avuto meno di 10 giorni per esaminare la di 42 pagine. Secondo alcuni esperti, la comunità, piuttosto il consiglio della banda, voleva che la comunità prendesse una decisione rapidamente in modo che l'accordo potesse essere firmato prima delle prossime elezioni provinciali di ottobre, ma anche prima delle prossime elezioni del consiglio di banda Pessamit previste per metà agosto. Toronto è in lutto dopo che 3 suoi cittadini sono stati uccisi e altri 11 feriti in sparatorie avvenute tra venerdì sera e domenica mattina. Gli eventi violenti sono iniziati venerdì dopo le 23, quando 3 sospetti mascherati e vestiti di nero hanno aperto il fuoco contro 3 persone sulla ventina. Una di loro è morta, le altre sono rimaste ferite. Sabato sera poi 2 persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta vicino al festival Salsa on St. Clair. Poche ore dopo, domenica domenica sera 5 persone sono rimaste ferite in un'altra sparatoria, una di loro versava in condizioni critiche al momento della stesura dell'articolo. Ricordo che da Toronto dall'inizio dell'anno fino al 6 luglio sono stati registrati 122 episodi di sparatorie. A poche settimane dalla scadenza, gli avvocati della class action contro le aziende produttrici di tabacco rassicurano coloro le cui pratiche sono incomplete, avranno comunque diritto alla loro quota. Il tempo stringe per le vittime dell'industria del tabacco, fumatori ed ex fumatori o loro discendenti, che hanno tempo solo fino al 31 agosto per presentare la propria documentazione all'amministratore dei risarcimenti EPIC nell'ambito della class action Conseil du Québec pour le tabac e la Santé Eble, intentata appunto anni fa. A seguito di una battaglia legale durata decenni e conclusasi nell'ottobre 2024, le aziende produttrici di tabacco si sono impegnate a versare 4,1 miliardi di dollari a titolo di risarcimento per le vittime e i loro eredi. I richiedenti possono ricevere fino a 100.000 dollari per il cancro ai polmoni o alla gola e fino a 30.000 dollari per l'enfisema. La diagnosi deve essere stata effettuata prima del 12 marzo 2012. Questa storica azione legale collettiva sta avendo un impatto sulle istituzioni tenute a fornire i documenti come prova. Non si erano mai trovate a dover rispondere a una richiesta di tale portata, ha affermato l'avvocato Trudel dello studio coinvolto nel caso. Di conseguenza, molti sono ancora in attesa dei documenti nonostante l'eccezionale lavoro svolto dagli archivisti. Tuttavia ProAxio, la filiale di Raymond Chabot che assiste i ricorrenti nelle loro richieste, assicura che tutti i fascicoli registrati saranno trasmessi all'amministratore anche se incompleti, a condizione che soddisfino i criteri di ammissibilità. I ricorrenti potranno fornire i documenti mancanti dopo la scadenza. La cosa più importante è dunque avviare le pratiche il prima possibile. Attualmente ProAxio ha in corso oltre 62.400 pratiche. Un terzo di queste è stato completato e inviato a EPIC per una decisione, mentre 20.000 sono incomplete. Le restanti 17.000 pratiche circa sono pronte per essere firmate dal richiedente, ultimo passaggio prima di essere inviate all'amministratore della class action. Si spera che le persone ricevano i primi assegni entro la fine dell'anno, anche se non si tratta dell'intero risarcimento. Ieri più di 300 persone hanno partecipato al Grand Splash a Lachine, vicino al parco René Lévesque e al vecchio porto turistico. Gli organizzatori sperano che questo entusiasmo incoraggi il Consiglio Comunale a riconsiderare l'idea di costruire una piscina all'aperto in quella zona. Il Grand Splash è un evento annuale organizzato da 23 anni dalla Rivers Foundation, organizzazione che si batte per la tutela e la valorizzazione dei corsi d'acqua nella provincia. Sotto un cielo sereno i nuotatori si sono tuffati con 26 gradi centigradi all'esterno, la gente è rimasta in acqua per quasi 3 ore. La tradizione estiva si svolge solitamente nel vecchio porto di Montreal, ma quest'anno la fondazione Rivers ha collaborato con On veut se baigner Lachine, un'iniziativa cittadina che chiede la costruzione di una piscina all'aperto nel punto in cui il canale di Lachine sfocia nel lago Saint-Louis. E non si trattava di 24 chili, bensì di 58 chili la cocaina sequestrata la settimana scorsa in 48 ore dagli investigatori della SPVM, secondo quanto appreso dai giornalisti. Dopo aver sequestrato i primi 24 chili a seguito di un inseguimento volto ad arrestare un presunto narcotrafficante di Ottawa coinvolto in un incidente stradale nella zona est di Montreal il 6 luglio, gli investigatori della SPVM hanno arrestato altre 4 persone 2 giorni dopo, oggetto di un'indagine separata, sequestrando altri 34 chili. Ricordo che un chilo di coca viene attualmente venduto a circa 27.000 dollari nell'area metropolitana. Il valore totale dei 58 pacchetti sequestrati in 48 ore ammonta a poco più di 1,5 milioni prima del taglio e della rivendita al dettaglio. 4 sospettati sono stati arrestati. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Torna di nuovo gravissima la crisi nel Golfo Persico. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte gli Stati Uniti hanno avviato una nuova massiccia ondata di attacchi aerei su tutto il territorio iraniano, come ritorsione al grave danneggiamento di alcuni mercantili nello stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran. Teheran risponde annunciando la prosecuzione degli attacchi contro le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro due imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Soltanto alcune imbarcazioni, riferisce l'emittente britannica, sarebbero riuscite a passare con i transponder spenti. Intanto si apprende che l'Arabia Saudita sta conducendo attacchi contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, il gruppo filo iraniano che controlla la città. I raid per impedire l'atterraggio ad un aereo iraniano motiva Riyadh. Quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra, è un gruppo di paesi che non vuole la pace. Il nuovo affondo arriva dal Cremlino proprio nel giorno del vertice della coalizione a Parigi. A sostegno di Kiev almeno 25 capi di Stato e di governo. Per l'Italia presente il ministro degli esteri Tajani al posto della premier Giorgia Meloni, impegnata su altri fronti. E prima il titolare della Farnesina è a Bruxelles, dove partecipa al Consiglio degli Affari Esteri. Sul 21esimo pacchetto di sanzioni ci sono ancora questioni aperte, ma lavoriamo per un'intesa, ha anticipato l'alta rappresentante Callas. Sul campo proseguono i raid incrociati, almeno 3 morti e 5 feriti nella regione di Mosca dopo un attacco di droni ucraini. La Russia, dal canto suo, è tornata a colpire le infrastrutture portuali nella regione di Odessa, dove si conta anche una vittima. Sono stati recuperati i corpi senza vita dei due alpinisti dispersi lo scorso 9 luglio sul Gran Paradiso. Questa mattina le squadre di soccorso valdostane hanno individuato il crepaccio dove i due erano precipitati ad una profondità di circa 20 metri. Le salme sono state portate ad Aosta per le operazioni di riconoscimento.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro torna a 1,62 a quest'ora, stabile la valuta statunitense che stamattina è scesa a 1,41.
4: Previsioni del tempo.
2: 22 gradi con una percezione di 24, periodi di sole alternati a periodi di cielo più nuvoloso. Ricordo che la massima prevista al termometro oggi sarà di 29 con un humidex a 35, la notte prossima andiamo a 22 percepito a 25, 40% le possibilità di pioggia nel pomeriggio che scendono al 20% durante la serata nel corso della prossima notte. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è dall'Italia alle 13, alle 16 e alle 17. Ivana Stelli in sala regia, Silvio Alvieto al microfono per il vostro risveglio di questo lunedì 13 luglio 2026.
5: Vieni e abbraccia il sole, sa Barbara Bert e Gianni Donzelli degli Audio 2.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514-891-8458, 891-8458.
1: E lo abbiamo già in linea con noi, l'Aldo Ricciuti, mitico di Remax. Buongiorno Aldo.
2: Buongiorno Silvio, come va?
1: Bene, grazie, tu?
2: Molto bene, molto bene.
1: Senz'altro molto bene, perché i dati statistici pubblicati per il mese di giugno dall'associazione di categoria confermano che c'è stata una diminuzione delle vendite di proprietà residenziali, ma sappiamo tutti che questa è dovuta a un fatto che mancano proprietà da vendere, ecco.
2: Anche a me mi mancano, perché ho clienti che sono pronti a comprare e purtroppo non troviamo le proprietà che loro cercano, però questo è il mercato di oggi, il momento, come dico sempre, quanto ci sono meno proprietà sul mercato, il tempo di vendere, se avete intenzione, perché è lì dove si può andare a prendere di più per la vostra proprietà, a causa che ci mancano case.
1: Esatto, poi comunque questi sono dati relativi a Montreal e noi sappiamo bene che adesso c'è anche un grosso mercato all'esterno.
2: Sì, non parliamo fuori di Montreal, andiamo a Laval, andiamo al Terrebonne, Mascouche, West Island, Richfield, nel nord, là di con Mirabel, Saint-Jérôme. C'è una grande richiesta per case per tutte le zone e si vendono bene. Tutte le zone hanno preso molte valore sulle proprietà, perché quando ci sono, come hai detto prima, ci sono di meno di proprietà, ci sono più compratori che sono pronti a pagare un prezzo di più per non perdere la proprietà.
1: E a prova e a dimostrazione di quello che dici tu, se sono diminuite le transazioni in termini di numeri, sono aumentati i valori. Il prezzo delle proprietà del mese di giugno è aumentato un anno sull'altro di 5,9%. Questo si parla del prezzo mediano, per esempio, quindi voglio dire in tutti i tipi di proprietà. Per un duplex ormai si stabilisce a $880,000 il prezzo mediano, quello che divide praticamente il meno al più. E il prezzo mediano di una casa unifamiliare è aumentato del 3,5%, quindi 5,9% in più per i plex, 3,5% per le unifamiliari in più e 2% anche per i condomini.
2: Sì, è lì dove noi dobbiamo cominciare a capire che dove siamo arrivati sui prezzi. Come hai detto, i percentuali sono aumentati perché è normale, quando ci sono meno case sulle proprietà si può andare a prendere un po' di più, chiedere un po' di più sulla proprietà e vedere come la reazione della gente, se sono pronti a comprare a quel prezzo lì. Allora, vedi Silvio, c'è tutta una fila per tutto, e quando dico una fila non è che le proprietà non si vendono più, perché parlo di questo movimento di delle case che stanno aumentando, c'è sempre una paura che le cose possano cambiare e poi, sai, le cose non saranno lo stesso. Tanti dicono, ma sai, l'anno scorso la proprietà valeva tanto, lo dico tutti gli anni, lo dico perché il mercato va bene, e dico sempre, solo se avete l'intenzione di vendere non aspettate, perché il momento è giusto. E parliamo, come ha detto, il plex, c'è una richiesta per 2 plex, 3 plex, 4 plex, 5 plex, enorme richiesta per queste proprietà. E poi parliamo delle proprietà pure devenute di 6 a 8, 10, 12, 20 appartamenti, a fino a 100 appartamenti c'è una richiesta per queste proprietà enorme pure. Proprietà residenziale, si sa, bungalow, cottage, split level, c'è una richiesta pure. Allora c'è richiesta per tutti, proprietà industriale, se avete qualcosa industriale o avete qualcosa semicommerciale, c'è una richiesta per tutte le proprietà per comprare. Allora, guarda, io dico, se avete l'intenzione, volete avere un'idea del valore della vostra proprietà, mi puoi chiamare, mi fa piacere di parlarvi, non dovete pensare che vi chiamate che siamo obbligati a mettere sul mercato subito, ne parliamo e poi quando sarete pronto vi facciamo tutto quello che abbiamo cominciato a fare.
1: 891-8458 prefisso 514 per contattare Aldo. Parlavi dei plex, devo dire a titolo personale che si sta diffondendo anche l'idea di un plex come proprietà intergenerazionale. Lo dico perché t'avevo menzionato che il duplex che sta vicino a casa mia era in vendita, è stato venduto, c'è cioè una giovane coppia con un neonato che occupa il piano terra, e al primo piano è andata a vivere la madre della signora in questione, quindi effettivamente si comprano insieme, quindi i genitori contribuiscono anche al costo che è comunque elevato, e la famiglia vive insieme praticamente ma in due appartamenti separati.
2: È una cosa più comune adesso, una cosa che sta succedendo di più, perché tutte le proprietà sono diventate un po' caro, allora la gente sta comprando insieme, e questo è una cosa che sta succedendo molto adesso, e anche per i bungalow. Io ho venduto un bungalow, Silvio, l'ultimamento, che c'è una coppia con un bambino, loro si prendono il primo piano e il di sotto del bungalow, hanno fatto, che c'è l'uscita ad andare avanti e dietro, hanno fatto un bachelor, un gran bachelor per i genitori di lei.
1: Sì. No, dico voilà, e questo è il metodo effettivamente che sta aumentando sempre di più come fenomeno, questo io lo vedo anche intorno a casa mia. È un'ottima idea, secondo me, voglio dire, sì, si condividono le spese e nello stesso tempo la famiglia rimane unita, ecco.
2: Beh, sì, Silvio, si deve pensare una cosa. Io mi ricordo un po', però me l'hanno detto tante volte i miei genitori, perché io ero ancora troppo giovane, che tanti italiani, quando hanno immigrati qua negli anni 60-70, compravano insieme, due fratelli, due sorelle, fratelli e sorelle, questi duplex, uno andava e abitava sopra, l'altro sotto, e l'altro forse nel bachelor, se era, diciamo, una piccola famiglia. Hanno fatto questi i nostri i genitori.
1: Esatto, sì.
2: L'hanno fatto tanti anni fa, e perché era una cosa che quando arrivavi nel paese dovevi trovarti la casa, allora era meglio comprare a due o tre e poi, sai, entravano, avevano la loro casa. E questo sta ritornando, questa maniera di comprare le case, perché le case c'è un certo prezzo che la gente dice meglio che compriamo insieme, così ci spartiamo le spese e abbiamo la nostra casa.
1: Esatto, adesso ovviamente dipende dalla relazione che c'è con la suocera, perché delle volte
2: con il fratello
1: ecco, perché conosciamo delle famiglie che invece è meglio che vivano separate, però vabbè, sì, ognuno
2: se la suocera fa bene a mangiare già c'è un bel valore lì.
1: Comunque non si scherza, però rimane il fatto che effettivamente, come diceva Aldo all'inizio, mancano proprietà, quindi se avete intenzione di mettere la vostra proprietà in vendita, il momento non potrebbe essere migliore. Chiamatelo con fiducia all'891-8458. La prima tappa, ovviamente, valutare adeguatamente la proprietà. Quando dico adeguatamente, con un prezzo non troppo elevato, ma neanche troppo basso, un prezzo giusto, perché si ha difficoltà oggi come oggi a valutarlo.
2: Lì dove noi ci sediamo, io faccio la mia ricerca, vi faccio vedere il valore delle proprietà che sono sul mercato e che sono simili alla vostra, quelle che sono stati venduti negli ultimi 6 mesi, se si trovano simili alla vostra, è lì dove possiamo avere un'evaluazione giusta. Adesso possiamo dire, guarda, cerchiamo un po' di più, vediamo se c'è questo mercato della persona che vuole pagare un po' di più per la vostra, possiamo sempre provare, provando una cosa e poi se lo devi vendere a un prezzo giusto, sì, è lì il prezzo, però c'è sempre una maniera di lavorare dove possiamo andare a prendere il massimo della nostra proprietà.
1: Ecco, dopodiché ovviamente bisogna assicurarsi di avere i documenti in ordine.
2: Quello me ne occupo io, Silvio, perché vedi, adesso dopo ne parlo di una proprietà che ho messo a vendere, prende una certa età, e sai, quando ci ho fatto vedere il contratto, ci ho fatto vedere la declarazione del venditore, ci ho spiegato tutti i documenti che come si devono fare con il certificato dell'utilizzazione, sarebbe la pianta della casa e tante cose che io mi ho dovuto farci vedere, sono rimasto, dicono non è possibile, io quando comprate ha detto sì, qui lì dove le cose hanno cambiato, dove l'immobiliare è diventato una cosa più professionalissimo e siamo obbligati noi come agenti immobiliari di fare le cose come si devono, perché se non arriviamo a un momento che le cose si fanno bene, la transazione può essere bloccata, non si può passare. Allora noi adesso questi documenti che abbiamo, una volta che lo mandiamo al notaio, tante volte il notaio ci chiama, dice guarda, ci manca questo e dobbiamo andare a prenderlo. Cioè abbiamo l'ufficio che noi, una volta che entriamo la vendita, c'è due persone che verificano le nostre vendite, se abbiamo messo tutto in ordine, se ci manca qualcosa dobbiamo andare a prendere, perché ci facciamo noi fare ispettare della nostra associazione, e se noi non abbiamo questi documenti fatti bene siamo puniti noi come agente immobiliare.
1: Esatto, quindi questa è una delle ragioni per le quali è dopo ricorrere a un agente immobiliare, perché alla fine le persone che fanno affari e transazioni tramite un agente immobiliare sono protette.
2: Sì, adesso Silvio, questa è la cosa più importante. Lo dico, quando una proprietà è, avete una proprietà, avete una certa età, noi cerco sempre a mettere che la proprietà lo vendiamo senza garanzia legale, e non è perché la proprietà c'è un problema, è più per vi proteggere a un certo età, diciamo, guarda, io lo vendo com'è, vi dico quello che c'è sulla proprietà, fate l'ispezione, e poi una volta che si vende io non voglio sapere niente più, perché può capitare che le cose possono andare, che non avete visto qualcosa. Allora a una certa età, lo ammetto, non è che perdete valore, perché una volta se si metteva che si vende senza garanzia legale, la gente pensava, beh, perché c'è qualcosa che non va bene per la proprietà. Io adesso lo spiego alla gente che se avete una certa età, questo è, noi lo vendiamo per questa ragione, non perché la casa c'è qualcosa che non va bene.
1: Esatto, quindi questa è la cosa fondamentale da ricordare prima di contattare Aldo all'891-8458. Vogliamo anche ricordare che Aldo adesso fa parte di un grosso gruppo, la Remax, ben conosciuta, è un'azienda di fiducia con... quanti agenti ci sono da voi?
2: Nell'ufficio nostro siamo arrivati un po' di più di 70, allora solo nell'ufficio nostro, sai, siamo un ufficio abbastanza grande.
1: Questo significa che quando mettete la casa in vendita con Aldo ci sono altre 70 persone intorno ad Aldo che potrebbero essere interessate al promuoverlo, ecco via, oltre a tutti gli agenti Remax del Quebec.
2: Sai, in ufficio mi dicono che sono chiacchierona, perché una volta che c'è una proprietà io entro, guarda, c'ho questo sul mercato, comincio a parlare con tutto, sai, già lo metto prima che pure che lo metto sul mercato, già ne parlo con la gente del mio ufficio, allora se qualcuno c'ha un cliente già si trovano pronto per portarlo. Allora sai, avendo un ufficio di una certa grandezza, siamo molti italiani là pure, allora aiuta molto, perché la promozione della vostra proprietà, la maniera che noi facciamo la nostra advertising, è importante di farlo bene, ma pure la parola di parlare della proprietà aiuta molto.
1: Assolutamente, quindi ben vengano gli agenti immobiliari chiacchieroni.
2: Ecco.
1: fanno bene alle vendite, via. Assolutamente, caro Aldo, siamo quasi addirittura d'arrivo, sì. Ho visto che comunque funziona il nostro programma, perché vedo un po' più di proprietà sul tuo sito, quindi significa che c'è un po' più di movimento e di persone che ti contattano da CFMB.
2: Sì, voglio ringraziare pure, diciamo, a voi, a CFMB, e anche i nostri clienti che ci ascoltano, che mi fanno fiducia, e veramente mi fa un gran piacere di lavorare con la nostra comunità. Sono 39 anni che lo faccio, e dico, Silvio, veramente c'è un piacere enorme quanto ho la proprietà dei nostri ascoltatori, degli italiani, perché veramente so che questa è una cosa molto importante, la casa per loro.
1: Sì, è anche più facile vendere, perché di solito sono ben mantenute, diciamocelo francamente.
2: Giusto.
1: Allora, hai qualcosa da presentarci in chiusura?
2: Sì, un cotteggino distaccato, non tanto grande, però bellissima, rifatto, ben tenuta, del 2000, nella zona di Val de Brise, tre cameretta abbastanza grandi, la casa, bel terreno, una zona molto residenziale, a un prezzo abbastanza, diciamo, ragionevole.
1: Perfetto, quindi 891-8458 per informazioni su questa proprietà o altre, o se volete mettere la vostra casa in vendita. Aldo, come al solito, un gran piacere, buona settimana, buon lavoro, a risentirci lunedì prossimo.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Ciao ciao.
2: Ciao ciao.
0: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.

0: Cercate un'aria condizionata. Enel Gage, sempre facile, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.

Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante dell'evento da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'Avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli, vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

0: Ghetto.
1: Voilà, e con Rambla di Elodie io ti saluto, caro Silvio, ciao a te.
2: Grazie Marestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese e squisito nonché fedele ascolto. Rimanete lì, segue tutta la programmazione in lingua italiana, ricordo alle 15, buon pomeriggio, oggi condotto da Vittoria Zorfini. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, appuntamento invece previsto per domattina, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio, ciao ciao.

pensiero da annullare la mente. La mia generazione forse senza ideali, magari senza palle con gli istinti animali, cresciuti a sentire discorsi dei padri barricati dietro

niente secondo. Esiste una tribù, esistono i fratelli, che più sono diversi e più sono fratelli. Ognuno ha la sua storia e le sue tradizioni, ognuno il suo colore e le sue religioni. Ma il battito del cuore è lo stesso per tutti, la musica fa muovere tutti. Ma il battito del cuore è per tutti lo stesso, la musica, il resto nel cesso. È una tribù che balla, è una tribù che balla, è una tribù che balla.

sai quanto mi fai soffrire. Lentamente mi vedrai morire. Non partire.

0: CFMB. Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes della Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
2: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio, presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Montreal Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
1: A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, alle 11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dal Cengio al 514-659-3873 o Nerilla Brotto al 514-234-6476.
3: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'événement, l'avenir commence maintenant, Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Cincinna.
1: Bon, eccoci qua. Questo lunedì 13. Oggi è il 194esimo giorno e la 29esima settimana è con noi. La luna è calante e si illumina il 3,4%. Per fornire al regno di Sardegna un corpo di polizia sul genere di quello della gendarmeria francese, Re Vittorio Emanuele I istituisce a Torino il corpo dei carabinieri, dal nome dell'arma la carabina, in dotazione a ogni arruolato. Succedeva nel 1814, oggi quindi è la festa dei carabinieri.
2: Auguri, auguri carabinieri, 212 anni di compleanno oggi. Mm. Nel 1859 a Firenze nasce invece il quotidiano La Nazione, lo fonda un gruppo di amici raccolti dal barone Bettino Ricasoli a sostegno del sentimento unitario dei toscani ed è il primo giornale quotidiano italiano, nonché il primo a diffusione nazionale. Il numero zero uscirà domani, 167 anni fa.
1: Nel 1862 è varata la prima privativa di sali e tabacchi, legge 710, che stabilisce per la produzione e la vendita di questi prodotti il regime di monopolio gestito dallo Stato italiano.
2: Nel 1908, dopo una prima fase dedicata ai giochi primaverili svoltasi dal 27 aprile al 21 giugno e prima di quelli invernali che partiranno il 19 ottobre a Londra, si apre la sezione estiva della quarta edizione dei giochi olimpici dell'era moderna, 118 anni fa.
1: Nel 1923, per promuovere un nuovo progetto immobiliare, sul Monte Lee, alle spalle del quartiere di Hollywood di Los Angeles, viene installata l'insegna Hollywoodland, formata da lettere bianche di 6 x 15 metri e lunga 110 metri. Diventerà il simbolo dell'industria cinematografica e dal 1949 verrà privata del finale Land, quindi la scrittura Hollywood famosa in tutto il mondo.
2: 1930, sono 13 le squadre nazionali che partecipano alla prima edizione del campionato mondiale di calcio al via oggi a Montevideo in Uruguay. Per protesta contro la scelta del paese ospitante, molte nazioni hanno rinunciato, tra cui l'Italia, fresca vincitrice della Coppa Internazionale. Per l'Europa partecipano solo Belgio, Jugoslavia, Romania e Francia, che inaugura il torneo vincendo contro il Messico per 4-1, 96 anni fa.
1: Ascolteremo In ginocchio da te di Gianni Morandi, perché è la rivelazione dell'Italia canora. Non ancora ventenne, vince la terza edizione del Cantagiro con il brano appunto In ginocchio da te. E due anni dopo si sposa con l'attrice televisiva, la conduttrice Laura African, di 26 anni. Si erano conosciuti appunto sul set In ginocchio da te. C'erano i famosi Cantarelli, li chiamavano, mi sembra, che facevano un film su una canzone famosa. Sì, in Italia andava molto di moda in questi anni, okay. Negli anni 60. Va bene.
2: Nel 1973 Alessandro Casse, non lo so, migliora il record mondiale del chilometro lanciato di sci a Cervinia, raggiunge 184,237 chilometri orari, migliorando il precedente record da lui stesso fissato in 184,144 nel 71.
1: Io ho visto un'edizione del chilometro lanciato sul plateau,
2: sì.
1: Rosato.
2: Ah, oui?
1: A 4000 e qualcosa, è l'ultimo.
2: Li hai visti passare o non ci hai fatto?
1: No, si vedono arrivare perché sì. Tu sei proprio in faccia a loro, nel senso che ti vengono giù diritti a te, quindi no, è stata un'esperienza
2: impressionante.
1: Sì, a Parigi nel 1985 l'atleta sovietico Sergei Bubka diventa il primo uomo al mondo a raggiungere i 6 metri del salto con l'asta, quindi due piani, se vi trovate qualcuno sul balcone è lui, quindi. Poi
2: nel 1990 su carrette del mare arrivano a Brindisi circa 4000 albanesi, sono i primi a fuggire dal governo di Tirana in quello che già dal prossimo marzo si prefigurerà come un autentico esodo.
1: Binti 66 milioni di euro a Verduggio in provincia di Milano al Superenalotto. Da
2: la
1: oggi
2: R non c'è comunque. Eh? La R non la vedo comunque. Fai tu.
1: Ma adesso l'hanno cambiata.
2: Ah, ok.
1: Perché
2: Verduggio non suonava bene?
1: No, perché sono rimasti al verde. Gli appartamenti sono 6 milioni. Comunque, Verduggio. Mi scuso con i Verduggiani, antica popolazione.
2: Che erano verdi di rabbia questa mattina nel sentirti.
1: Provenienti dallo spazio. Ma certo. Vabbè, comunque, hanno vinto lì. No, ok.
2: Un euro ha investito il vincitore, voglio dire.
1: A me mi fa. Mi
2: investirai anch'io.
1: No, anche 50 testa. 50 centesimi.
2: Nel 2004 a Tokyo viene arrestato Bobby Fischer, l'unico statunitense ad aver vinto il titolo di campione mondiale di scacchi, ricercato dalla giustizia degli Stati Uniti per aver giocato in un paese dell'ex Jugoslavia nel 92 durante l'embargo imposto dall'ONU. Viene fermato all'aeroporto Narita mentre cerca di lasciare il paese con un passaporto scaduto.
1: Vabbè, ma anche lui
2: già ti stanno cercando dappertutto.
1: E poi almeno con un pennarello.
2: Forse non gliel'hanno rinnovato apposta il passaporto comunque.
1: L'Unione Europea nel 2010 annuncia che a partire dal prossimo gennaio, il primo gennaio, l'Estonia diventerà il 17° paese ad adottare l'euro, la moneta unica, comunitaria.
2: Boh. Nel 2014 è la Germania che conquista la vittoria mondiale di Brasile in questo giorno, nella finale giocata al Maracanã a Rio de Janeiro, arbitrata dall'italiano Nicola Rizzoli, non lo ricordavo io. Batte l'Argentina per 1-0 con una rete di Gozzi a 8 minuti dal termine del secondo tempo supplementare. Ma ricordo io questa partita.
1: Ah, te la ricordi?
2: Sì, mi ricordo perché ero un po' deluso perché speravo che vincesse l'Argentina rispetto alla Germania e proprio ha segnato tempo supplementare, poi altro tempo supplementare, ma anche un gol di quelli, sai che
1: stupidi, buono,
2: com'è che è entrata la palla?
1: Se passava palla rotonda, gira.
2: E voilà.
1: Sai cosa ho notato parlando di calcio? Che tutte le partite finiscono ai tempi supplementari.
2: Sì.
1: È incredibile. Questo vuol dire che c'è molto tatticismo e molto equilibrio nelle squadre.
2: Voilà. E su questo commento che dovrebbe essere stato effettuato durante lo sport delle 8:20,
1: diamo delle pillole di discussione, no?
2: Io avrei bisogno di un paio di pillole, ma per il mal di testa.
1: Poi
2: 1855 arriva a Quebec la Capricieuse, che è un battello, ma è importante, è una fregata per essere preciso.
1: Ma dove?
2: Arriva a Quebec.
1: No, dico la fregata, dove?
2: Beh, lascio stare. È importante perché c'è stata la guerra dei 7 anni che tu conosci benissimo.
1: Beh, certo, l'ho studiata apposta.
2: Voilà. E che ha visto tra l'altro il Canada passare da colonia francese a colonia britannica. Ti ricordo, qualora ti sfuggisse la memoria.
1: Io queste cose qua, per essere cittadino canadese, l'ho dovuto studiare.
2: Sì, però te le sei già belle che dimenticate. Nel 1850, quindi, solo i battelli inglesi potevano navigare nelle acque canadesi.
1: Ah.
2: È per questo che è importante che nel 1850 cambia la situazione, perché arriva la Capricieuse, che è un battello francese, praticamente tutti i francofoni la vanno a cogliere come se fosse una cosa pazzesca, perché ovviamente va bene. Nel mamma mia, cosa è successo?
1: Non lo so, il tuo computer.
2: Lo so. Vabbè, 1863, come c'era da aspettarselo, sommosse contro la coscrizione per la guerra di secessione. Più di 1000 morti, ragazzi, in 3 giorni. I draft riots, questo avviene negli Stati Uniti, ricordo. Però è importante anche per il Canada, perché è da lì che i canadesi penseranno: ah, allora ci si può opporre al fatto che sei obbligato ad andare a fare la guerra per un paese che non te ne frega niente. Apro e chiudo,
1: infatti,
2: la parentesi. 1922 viene adottato un ordine del Consiglio che autorizza la costruzione di un altro edificio vicino a quello del Parlamento, del governo, perché non c'è abbastanza posto, chiaramente. Continuano a aumentare i funzionari. Nel 1924 viene costruito il futuro Pont du Havre a Montréal, che poi sappiamo diventerà il ponte Jacques Cartier, come tu ben sai. Nel 1930, l'abbiamo detto, chiedo scusa, nel 1900 54, una tragedia a Lille Bizarre, immaginate un po', una barca che trasportava 18 persone si capovolge. 12 bambini tra i 6 e gli 11 anni moriranno in questa tragedia. Vicino alla plage au Carnier, il vento era abbastanza importante nel momento e
1: poi ti fai prendere un po' dal panico.
2: E poi le acque del lago delle due montagne erano anche agitate in quel momento, con il vento, chiaramente.
1: Il lago è più pericoloso del mare, eh?
2: Beh, adesso dipende.
1: Beh, io che sono nato al lago dicono che quando il lago è mosso è pericoloso.
2: Non ci sono squali comunque.
1: Beh, è un vantaggio.
2: 1982, per la prima volta la famosa partita delle stelle, sì, il match des étoiles di baseball, si svolge all'esterno rispetto agli Stati Uniti, all'estero, e si svolge proprio qui a Montreal. 1982,
1: quando c'erano i campi di baseball, perché adesso
2: sì,
1: posso contare.
2: Beh, credo che l'abbiano giocata allo Stadio Olimpico, perché voglio dire, lì si può giocare. Nel 2000 Matthew Kuhn-Combe diventa il nuovo capo dell'Assemblea delle Prime Nazioni del Quebec. Nel 2003 aprono i Giochi Mondiali della Gioventù d'Atletismo a Sherbrooke. 2005 un'intesa finalmente tra i giocatori della Lega Nordamericana di Hockey e l'Associazione dei proprietari. Ci sono stati, erano in sciopero, 301 giorni di lockout. Non so se te lo ricordi. Bravo.
1: Sì, ero già qua.
2: Eh sì, 2005. 2007 Conrad Black è riconosciuto colpevole di frode. Nel 2008 viene confermato che la C-Series sarà trasferita a Mirabel per la sua costruzione da Bombardier. C-Series, ricordo, è adesso il Boeing 200, no, il Boeing, l'Airbus 200 che è prodotto, ha cambiato nome insomma da quando Airbus ha preso in mano la cosa. Nel 2008 si svolgono le Journée Mondiale de la Jeunesse a Sydney, questa volta 125.000 persone vi parteciperanno. Nel 2009 Jean Chrétien viene onorato dalla regina Elisabetta.
1: Perché?
2: Beh, intanto da
1: meriti.
2: Lord O'Merite proprio si dà. Nel 2009 davanti a una folla un po' nervosa il funambulo Ramon Kelvick Jr. sfida la morte e riesce a camminare tra l'edificio Price fino al Chateau Frontenac su un filo ad altezza invece, 50 metri sospeso.
1: Lo faceva per strada, era molto più semplice.
2: Ma è più interessante, sotto Frontenac ci sono i turisti.
1: Però il filo si può rompere, scivoli.
2: Nel 2010 nel Quebec finalmente si potrebbe aggiungere la fecondazione in vitro viene rimborsata dall'Assurance Maladie du Québec. E la curiosità, nel 1965 la legge francese autorizza le donne a lavorare senza l'accordo e il sostegno del loro marito. 1965, sì. Cioè,
1: vabbè, è proprio
2: inferiore.
1: Insomma, il mondo va avanti, facciamolo camminare.
2: Il proverbio?
1: Sembrava il proverbio.
2: Sembrava, sì.
1: Paga il giusto per il peccatore. Questo è il proverbio.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciatele lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

ragione davvero. Ehi, ma fuori c'è la festa del paese, vado a fare un giro. Non l'ho neanche detto, è già mia madre che mi corre dietro col vestito nuovo. La fuga è veloce, mi metto le scarpe che sono già in strada.

che non riesce a parlare nemmeno. La sera che arriva non è mai diversa dalla sera prima.

ad affittare il mio castello non diventi re. Ma per carità, faccio piovere sul tuo vino demo te. Non mi fotti neanche in caso tu rinasca me. Se medioevo non rinasci me, mania. Tatuato in policromia. Ho le vele quindi volo come Scampia.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio extravergine d'oliva Delizia, un litro, $8.99. Petto di pollo dissossato, $6.49 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'Avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli, vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

ma perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 13 di luglio. Eccola le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, lunedì nervoso, la luna in quadratura porta distrazioni, umore instabile e contrattempi domestici. Mercurio ostile complica comunicazioni e pratiche, quindi rileggete tutto prima di inviare. Marte amico vi aiuta a reagire con rapidità, ma nella coppia resta una certa freddezza, evitate battute taglienti. Toro, il lavoro riparte da una proposta concreta, non dalle solite promesse. Mercurio vi rende convincenti nelle trattative e Venere addolcisce i rapporti professionali e privati. Una richiesta economica merita di essere presentata con cifre chiare. Per le ferie scegliete ciò che desiderate davvero, non ciò che sembra più rassicurante. Gemelli, Venere in quadratura rende difficili collaborazioni e rapporti personali. Marte nel segno vi spinge a parlare troppo in fretta, mentre Giove favorevole offre una soluzione pratica a un problema professionale. Controllate spese, messaggi e appuntamenti. Con il partner siete critici e poco disponibili. Cancro, oggi entrate in una stanza e si nota. Luna e Mercurio nel segno vi rendono presenti, persuasivi e rapidi nelle decisioni, mentre Venere addolcisce collaborazioni e rapporti privati. In amore tornano complicità e desiderio. I single attirano attenzione senza dover inventare una versione più interessante di sé. Leone, Giove nel segno sostiene ambizioni, richieste professionali e desiderio di riconoscimento. Marte, amico, vi dà forza e aiuta chi pratica sport, mentre Saturno, favorevole, permette di trasformare un'idea creativa in un progetto concreto. Prendete il comando, ma distribuite bene i compiti. In coppia siete presenti e protettivi. Vergine, la luna favorevole apre la settimana con contatti utili e una collaborazione immediata. Mercurio, amico, facilita trattative e pratiche, mentre Venere nel segno migliora rapporti professionali e sentimentali. Potete ottenere una risposta economica. In coppia tornano concretezza e fisicità. Bilancia, le informazioni arrivano in ordine sparso e una scelta economica rischia di basarsi su dati incompleti. Mercurio consiglia di controllare documenti e condizioni, mentre il Sole riduce concentrazione e pazienza. Con il partner non mantenete tutte le opzioni aperte. Decidere insieme richiede comunque una decisione. Scorpione, una conferma economica restituisce slancio a una trattativa. Mercurio rende efficaci documenti e richieste, mentre Venere migliora il clima con colleghi e partner. Portate avanti ciò che desiderate con decisione, ma senza nascondere le condizioni importanti. In coppia tornano fiducia, desiderio e una maggiore disponibilità a lasciarsi andare. Sagittario, Venere in quadratura complica collaborazioni e rapporti privati. Marte ostile aumenta fretta e impazienza, mentre Giove favorevole sostiene una proposta professionale. Controllate documenti, pagamenti e prenotazioni. In coppia non imponete ogni scelta. Oggi la vostra sincerità deve essere chiara, non tagliente. Capricorno, una richiesta altrui sembra urgente soprattutto a chi la sta facendo. La luna in opposizione accentua irritazione e distanza, mentre Mercurio retrogrado complica accordi e documenti. Venere protegge i rapporti che hanno basi solide. Non decidete sotto pressione e non usate il silenzio come risposta definitiva. Acquario, Giove in opposizione può creare aspettative eccessive sul lavoro. Marte favorevole sostiene forza e iniziativa, mentre Saturno amico vi aiuta a dare ordine ad un progetto. Non promettete risultati impossibili. In coppia definite meglio tempi e impegni. Una buona idea funziona soltanto se qualcuno la porta a termine. Pesci, una collaborazione funziona quando smettete di adattarvi a condizioni mai discusse apertamente. Luna e Mercurio favoriscono accordi e richieste, mentre Venere, in opposizione, domanda maggiore chiarezza nei rapporti. In coppia affrontate la distanza recente senza riempire i silenzi con supposizioni.

Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via. E

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

senza te. E non sai quanto è triste per me. Ho capito, sì, adesso so.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri, le tensioni su Hormuz, almeno due i morti in Iran dopo l'ultimo scambio di raid incrociati fra Teheran e Washington, che continuano a contendersi il controllo dello stretto.
4: Prosegue a colpi di bombe e di proclami il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti diventeranno gli angeli custodi dello stretto, ne prenderemo il controllo, lo gestiremo e per questo dovremmo essere rimborsati. Così poco fa alla Fox News il presidente americano Donald Trump, poco prima Teheran aveva invece annunciato che il passaggio è al momento chiuso a causa degli ultimi bombardamenti americani. Per la quarta volta in pochi giorni infatti le forze statunitensi hanno attaccato la Repubblica Islamica colpendo infrastrutture militari e petrolifere sulla costa. Obiettivo statunitense: spingere Teheran a mollare la presa sullo stretto, fermare i suoi attacchi contro le navi che non chiedono il permesso di transitare alle autorità iraniane. Ai raid americani, ancora una volta, l'Iran ha risposto lanciando missili e droni su installazioni militari americane nei paesi del Golfo, rivendicando la distruzione di almeno un radar in Oman. Tuttavia, il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, ha fatto sapere che la diplomazia non è stata ancora abbandonata. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Ora la guerra in Ucraina, attacchi russi su obiettivi civili, fra i quali autobus passeggeri, edifici residenziali e un ospedale a Odessa, Zaporizhia, nella regione di Kharkiv. Azioni che dimostrano, secondo il presidente Zelensky, la necessità di aumentare il sostegno internazionale a Kiev, con particolare riferimento ai sistemi di difesa aerea. Alle 17 a Parigi, nuova riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi. Previsto anche un bilaterale Macron-Zelensky. Due alpinisti sono morti cadendo in un crepaccio sul Gran Paradiso. I corpi sono stati recuperati questa mattina dal soccorso alpino valdostano a 3.700 metri di quota. Erano dispersi dal 9 luglio. A dare l'allarme è stato il figlio di una delle vittime quando non è riuscito più a contattarli. A Palermo la cerimonia dello svelamento dell'auto sulla quale viaggiava il giudice Falcone con la moglie e la sua scorta il giorno della strage di Capaci. Nel capoluogo siciliano sarà presente anche la premier Giorgia Meloni, che sui social scrive: a pochi giorni dal 34esimo anniversario dell'attentato di Via D'Amelio, il messaggio dello Stato è uno solo: contro la criminalità organizzata, nessun passo indietro.
5: Nel giorno del blitz che ha sgominato la banda del terrore per i commercianti di Palermo, la presidente del Consiglio Meloni arriva in città alle 16, parteciperà al comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura insieme col ministro dell'interno Piantedosi, poi con il guardasigilli Nordio visita il museo del presente. Nel luogo voluto dalla fondazione Falcone, la premier accoglierà la teca con quel che rimane della Fiat Croma sulla quale viaggiava il magistrato ucciso nell'eccidio di Capaci. Con lui il 23 maggio del 92 anche la moglie Francesca Morvillo e l'autista tra i sopravvissuti all'attentato Giuseppe Costanzo. La premier guarderà le foto che ritraggono momenti di vita quotidiana a due passi dalla piazza in cui coloro che sarebbero diventati simboli della lotta alla mafia giocavano da piccoli. I resti della macchina custoditi dalla scuola di formazione del Corpo di Polizia Penitenziaria di Roma sono stati ceduti alla fondazione per un progetto sulla memoria delle vittime delle stragi di mafia. Nel museo anche la quarto Savona 15 e la terza Fiat Croma saltata per aria 34 anni fa. A bordo le altre tre vittime, gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Da Palermo per il GR1 Vicky Sorci.
3: In arrivo a metà settimana una nuova ondata di caldo torrido sulla pianura padana e sulle zone interne del centro della Sardegna. Sono previste punte di oltre 40 gradi ed è allarme siccità in Emilia Romagna e in Piemonte, mentre vasti incendi hanno colpito diverse regioni, fra le quali Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Intanto brucia anche l'Europa. In Francia, a sud-est di Parigi, la foresta di Fontainebleau è stata devastata dalle fiamme, in fumo 800 ettari di bosco. La vittoria di Sinner a Wimbledon, un trionfo annunciato in diretta a Viterbo da un insolito pif durante il Tuscia Film Festival.
2: Vincitore del torneo di Wimbledon di quest'anno sarà Sinner, ha vinto 5 minuti fa. Ora sembra che prenderà un aereo per venire qua a vedere il film.
4: Eccolo Piff, affacciato alla loggia dei papi di Viterbo, che annuncia la vittoria di Sinner al pubblico in attesa di vedere il suo ultimo film, che Dio perdona a tutti. Cose che accadono al Tuscia Film Festival, dove i film della stagione vengono accompagnati dai protagonisti nella piazza Cinta d'Amura. E con il critico Enrico Magrelli a far da padrone di casa, festival che in questi primi giorni ha visto arrivare Rocco Papaleo e Vanessa Scalera, e ad aprire è stata la simpatia di Virginia Raffaele per La vita va così.
6: Non riesco mai a scindere il film dall'esperienza emotiva e umana nei quali vengo gettata dal malvagio Milani in mezzo a situazioni di disagio totale.
4: Stasera a Ronadio con Per te, sabato gran finale con Paolo Virzì e un omaggio a Mattia Torre nei giardini di Bomarzo, aperti per l'occasione in notturna. Miriam Mauti, GR1.
3: La linea all'estate in onda, il prossimo GR alle 16.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

così deserta la città. Io non me la ricordo più, guardando un film in bianco e nero davanti alla TV.

0: Ben trovati in diretta, Vittoria Zorfini con voi. Sentite l'audio proprio diverso, ma perché è tornata la nostra Seabris Boisvaudry. Buongiorno, oggi non sono più da sola. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie Joan Verdon per averci passato il microfono. Ragazzi, è proprio un suono diverso, perché sono dall'altro lato dello studio, capito? Quindi è una grande emozione, ragazzi. Saremo insieme fino alle 18. Spero abbiate passato un buon weekend.
1: Buongiorno principessa!
0: Buongiorno, buongiorno a voi, un caro saluto anche al nostro mitico Paolo Scala, Rosa Cocella, anche la nostra Daniela. Anzi, se volete sponsorizzare con noi, ragazzi, noi siamo ben felici, perché questa è la nostra radio del cuore. Soprattutto arriviamo veramente ovunque grazie al nostro sito internet, e quindi a noi piace tantissimo investire in progetti e persone in cui veramente crediamo profondamente. Ragazzi, c'è dell'amore nell'aria, noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

E sì, ieri è stata la serata qui a Montreal dedicata ai fuochi d'artificio, che meraviglia, ed è stato tutto veramente magico perché soprattutto gareggiava l'Italia nella famosa competizione di Lotto Quebec qui a Montreal alla Ronde, e ieri c'era proprio l'Italia rappresentata dalla zio Piro Bai Vaccaluzzo. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di intervistare Giulia Vaccaluzzo. Ritrovate tutta l'intervista sul nostro sito www.cfmb.ca e ovviamente anche sul nostro canale YouTube. Quindi, insomma, sono felicissima di poter condividere con voi anche questa bella chiacchierata, questa storia di impresa e di storia, se vogliamo, e di conoscenza, savoir-faire, che poi è la cosa che serve di più in un mestiere, soprattutto come quello relativo ai fuochi d'artificio, la pirotecnica. E quindi, insomma, è stata un'emozione, anche perché la loro è un'azienda che va avanti da tanti anni, una storia quindi lunghissima, da Catania a Montreal. Peraltro, insomma, loro sono partiti dall'Italia in un momento in cui l'Etna, come dire, stava dando dei problemi ai voli, quindi è stata ancora di più un'impresa. Poi la grande emozione, ieri stavo guardando appunto la nostra Giulia Vaccaluzzo che si era commossa, insomma, davanti alla bellezza dello spettacolo che ci hanno regalato ieri qui a Montreal. Così come ci sono state tantissime emozioni perché Sinner ci ha regalato ancora un'altra grande gioia, ovviamente a Wimbledon, ed è stato magnifico. Vabbè, non ne sta sbagliando una, anche se era partito tra virgolette un po' sottotono, almeno secondo alcuni, poi ha ripreso alla grande, come sempre. Tanta simpatia anche per Zverev. Dopo invece infatti ascolteremo anche le loro dichiarazioni, perché insomma sono due grandissimi campioni e entrambi hanno veramente portato a casa una partita incredibile. Poi, come succede, qualcuno deve vincere e qualcuno no, questa è la grande verità. Anche la pallavolo femminile ha regalato grandi gioie, ne parliamo fra poco, e fra poco arriva anche un'altra bella canzone. Ma soprattutto torna Marc Ord 1280, tre canzoni senza tempo, le grandi hit estive del passato, tre canzoni senza interruzioni. Prima però diamo Rigueira con Vamos a la Playa.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciatele lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

Ritorna all'appuntamento con Amarcord 1280, tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Oggi il nostro jukebox dei ricordi ci porta in un viaggio tra cielo, mare, spensieratezza. No, scusatemi, spensieratezza, principessa, spensieratezza, quella roba lì. Tre grandi classici della musica italiana che continuano a evocare l'estate, le vacanze, ricordi più belli, anche se oggi Montreal è un po' uggiosa, ma non fa niente. Noi comunque evochiamo l'estate con tre brani eccezionali. Azzurro, Adriano Celentano, brano Celentano del 1968, scritta da Paolo Conte. Allora era agli inizi della sua carriera e poi questa canzone venne scritta anche con il paroliere Vito Pallavicini. Pur non raggiungendo subito il primo posto in classifica, il brano Azzurro con il passare degli anni è comunque diventato una delle canzoni più conosciute e amate in tutto il mondo. Pensate che io me la ricordo, questa canzone Azzurro la cantavamo pure alle elementari. Restiamo nel mondo dell'azzurro, ma soprattutto dell'acqua, quella azzurra e quella chiara, quella di Battisti e Mogol 1969, uno dei veri e propri primi grandi trionfi della coppia, che avrebbe poi rivoluzionato la musica italiana con un ritmo fresco irresistibile e sicuramente una di quelle canzoni che da lì in poi divenne una canzone da chitarra, da spiaggia per tutte le generazioni a venire. E poi chiudiamo in ordine cronologico con il brano celeberrimo di Orietta Berti 1970, Finché la barca va. Fu presentato al Festival di Sanremo, divenne immediatamente popolarissimo grazie al suo messaggio semplice, ottimista, praticamente un modo di dire che diventa canzone. Finché la barca va, bisogna godersi il viaggio senza preoccuparsi troppo delle difficoltà. Ancora oggi è una delle canzoni più rappresentative della carriera di Orietta Berti, viene cantata veramente da tutti e da tutte. Tre classici che non invecchiano mai, alzate il volume, è il momento di Amarcord 1280.

Amarcord 1280 torna domani. Noi intanto continuiamo con le canzoni estive, Margarita e Elodie Marrakesh, poi subito dopo il taccuino sociale con Roberto Rantucci.

0: Taccuino Sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
2: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio. Presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Montreal Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
1: A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, associazioni trevisani, padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rossella Dal Cengio al 514-659-3873 o Neri Labrotto al 514-234-6476.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: E siamo in diretta in questo buon pomeriggio con voi fino alle 18 e intanto sono 27 gradi fuori dai nostri studi. Attenzione perché la temperatura percepita è comunque calda, è 31 gradi, oggi fa caldo ma attenzione, potrebbe venire a piovere, poi dipende in quale zona vi troviate. Comunque al momento almeno fuori dai nostri studi due gocce di pioggia stanno cadendo, però niente di eccezionale, dovrebbe terminare fra un'oretta. Oggi la massima prevista è di 29 gradi, percepita 34, la minima di 24. E sì ragazzi, all'estate non ci possiamo lamentare, è questa la situazione. Che dobbiamo fare? Allora, poi nella prossima ora ovviamente parleremo di insomma quanto successo anche a Toronto, la sparatoria durante il festival di salsa, fondamentalmente una sparatoria che ha creato un bilancio di 2 morti e 4 feriti. Ne parleremo nella prossima ora dopo l'appuntamento con le notizie. Poi ovviamente parleremo anche della vittoria di Sinner, ascolteremo anche un po' la sua dichiarazione, parleremo di questo e di molto altro. E poi come sempre la musica, anche e soprattutto le canzoni di questa estate 2026. Tornano Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Francesco Guccini dall'album Parnassius Guccini 1993, una ballata romantica, delicatissima, dedicata alla sua compagna, due che se ne vanno per la propria strada, insomma un racconto speciale di una storia straordinaria che però poi finisce meravigliosa, comunque stupenda. Peraltro scrittura molto autobiografica, richiama se vogliamo anche un po' lo stile folk malinconico, qualcuno lo paragona a Bob Dylan, a cui rende ovviamente omaggio citandone direttamente un verso. Bellissima, sono stata felicissima di averla ascoltata con voi in diretta, perché credo che sia un brano veramente bellissimo, e l'abbiamo ascoltato qui in diretta al Buon Pomeriggio, e noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco,
0: disco. E oggi per voi ci sono Fuki e Jay Scott con Copilot.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio. La Francia ha denunciato un cyberattacco

0: Attacco da parte dei servizi di Mosca a fini di sabotaggio e spionaggio nei paesi europei. Parigi e Berlino hanno convocato gli ambasciatori russi per protesta e una condanna per le persistenti attività informatiche ostili arrivata dalla NATO. Queste misure includono ufficiali dell'intelligence militare russa, nonché sedicenti attivisti informatici e società private che contribuiscono agli sforzi della Russia per destabilizzare l'Unione Europea, ha spiegato l'alta rappresentante Callas. Nel pomeriggio a Parigi, la riunione dei leader dei volenterosi per l'Ucraina, il Cremlino accusa sono istigatori della guerra. E le nuove tensioni internazionali, comprese quelle tra Stati Uniti ed Iran, pesano sui mercati finanziari. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Sabrina Manfroi.
1: Buon pomeriggio, è un avvio contrastato per Wall Street, dove il Dow Jones apre più 0,36% e il Nasdaq invece perde lo 0,8% sulla scia del calo che da questa mattina in Asia ha colpito il settore tecnologico. Nel resto d'Europa Milano è la migliore più 0,4%, seguita da Parigi più 0,37%, poco mosse Francoforte e Londra. A Milano in evidenza Eni che sale del 2,7%. Con il Brent che dopo il riacutizzarsi delle tensioni in Iran torna a salire sopra i $78.50 al barile. Bene anche Stellantis, dopo i buoni dati sulle vendite del secondo trimestre il titolo vola del 3,6%. Per quanto riguarda il gas sale sopra €51 al megawattora, mentre lo spread è stabile a 75 punti base. Linea allo studio.
0: Il CEO del gruppo Volkswagen Oliver Blum ha annunciato ulteriori possibili 50.000 esuberi oltre ai 50.000 già previsti. Il dirigente del più grande costruttore automobilistico europeo avrebbe indicato per la prima volta una stima concreta dei possibili tagli, spiegando che i costi generali del gruppo, cioè quelli di amministrazione, infrastrutture e servizi di supporto, restano circa il 20% superiori rispetto a quelli dei principali concorrenti. La politica ha presentato oltre 200 emendamenti alla legge elettorale che domani sarà nuovamente alla Camera, proposta unitaria del centrodestra per ridurre le circoscrizioni estere, ma l'emendamento per introdurre le preferenze con i capilista bloccati è solo di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Ancora da capire se sarà votato anche da Forza Italia e Lega. I 5 Stelle presentano un emendamento per diminuire il premio di governabilità e per introdurre preferenza senza capilisti bloccati. La cronaca con l'omicidio di Aurora Tila a Piacenza nel 2024, l'ex fidanzato della 13enne, condannato a 17 anni dal Tribunale dei minorenni, durante il processo d'appello ha confessato di essere il responsabile della morte della ragazza che ha gettato da un balcone. Durante l'udienza il 16enne si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. L'Europa ancora nella morsa dell'anticiclone africano, temperature roventi anche in Italia, il picco è previsto a metà settimana, in alcune zone si supereranno i 40 gradi.
2: Afa, caldo insopportabile, oggi ancora due bollini rossi, Perugia e Firenze, temperature estreme che stiamo affrontando da diversi giorni per effetto della terza ondata di caldo africano. Domani le temperature supereranno i 40 gradi. Il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
3: Sarà una settimana molto calda con temperature da oggi intorno ai 38-39 gradi al sud, domani già toccheremo i 40 gradi nelle aree interne della Sardegna e in quelle adriatiche. Situazione che persisterà per tutta la settimana con le giornate più calde che saranno da giovedì fino a sabato, dove al sud i valori raggiungeranno 38-39 gradi, ma localmente supereranno i 40 su buona parte delle regioni meridionali.
2: E con il gran caldo diversi incendi hanno colpito il Lazio, l'Abruzzo, la Puglia, la Sicilia e il Piemonte. Vasti incendi anche in Europa. In Francia, a sud-est di Parigi, la foresta di Fontainebleau è stata devastata dalle fiamme, in fumo 800 ettari di bosco. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: L'Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato ha nominato oggi il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028. Tommaso Tanzilli è stato confermato presidente, mentre Giampiero Strisciuglio, finora al vertice della controllata Trenitalia, è stato indicato quale nuovo amministratore delegato al posto del dimissionario Stefano Donnarumma. E noi ci fermiamo qui, ora la linea va all'Italia in diretta. Buon ascolto.
4: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,41.
5: Previsioni del tempo.
4: E piove a Montreal in questo momento, magari no, dipende anche in quale zona vi troviate. Sono 27 al momento i gradi fuori dai nostri studi, temperatura percepita di 31, la qualità dell'aria non è, diciamo, delle migliori e quindi, insomma, sicuramente i nostri amici e le nostre amiche che hanno problemi magari di asma lo sentiranno di più. E intanto mi chiamano al telefono, un caro saluto anche a chi ci chiama in diretta, vi penso intensamente, grazie per mostrarci sempre il vostro affetto, ma passiamo adesso al meteo, anche perché dicevo probabilità di pioggia in questo momento, in questo lunedì in cui la massima prevista per oggi è 34 gradi, la minima invece di 23, mentre invece per domani, martedì 14 luglio, sarà una giornata con passaggi nuvolosi e una buona probabilità di pioggia nel pomeriggio, e addirittura poi nel pomeriggio c'è il rischio di temporali almeno domani, quindi fate attenzione. La massima prevista per domani è di 34 gradi, la minima di 20. Mercoledì ci aspetta invece una bella giornata soleggiata con una massima di 29 gradi e la minima di 19.

E siamo live, Vittoria Zorfini con voi. Oh, se Ambris Babodri con noi fino alle 18. Potete sentire l'entusiasmo. Siamo tornati insieme, ragazzi. Sono molto, molto contenta. Allora, fra poco continuiamo a parlare ovviamente anche di notizie, di approfondimenti sull'attualità in questa nuova ora insieme. Vi ricordo che ci potete trovare in diretta dalla vostra bellissima radio in macchina, a casa, ovunque voi siate, ma soprattutto potete portarci con voi grazie anche al nostro sito internet, che comunque, voglio dire, è sempre una garanzia, anche perché potete riascoltare anche le interviste, e questa anche è una bellissima cosa, perché in tanti mi dite che ci ascoltate poi dopo, il che va benissimo, può capitare, perché magari non sempre si può ascoltare la diretta, quella speciale intervista nel momento in cui va in onda, e quindi per questo c'è il nostro sito internet. Allora, io direi di partire con la prima canzone, un grande successo di qualche estate fa, la regina dell'estate sicuramente continua a restare Annalisa. Questa è Mon Amour, ve la ricordate? Sì.

0: Press on, only there.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: E questi erano i pinguini tattici nucleari con la loro, sorry, scusa, lo sento. Adesso invece parliamo di Toronto, di appunto questa sparatoria che ha sconvolto il festival di salsa che si è tenuto in questo fine settimana, uno degli eventi estivi più importanti della città. Il bilancio è salito a 2 morti e 4 feriti. Secondo la polizia non si è trattato di un attacco indiscriminato, ma di uno scontro a fuoco fra 2 persone che si stavano prendendo di mira a vicenda. Le pallottole hanno però colpito anche altre persone presenti al festival, che in quel momento ospitava ben 13.000 visitatori. Sul posto sono state recuperate 2 armi da fuoco e l'indagine è ancora in corso, perché bisogna ancora trovare i colpevoli. L'episodio poi ovviamente ha provocato il panico tra la folla, potete immaginare, costretta dunque a fuggire e a cercare riparo. E poi ovviamente ci sono state le dichiarazioni del primo ministro Mark Carney, la sindaca di Toronto Olivia Chow e il premier dell'Ontario Doug Ford, che hanno espresso cordoglio per le vittime e hanno ovviamente condannato con fermezza l'accaduto. E poi gli organizzatori sono stati costretti ad annullare l'ultima giornata del festival, quindi insomma è stato sicuramente un weekend veramente triste, soprattutto per Toronto. E poi oggi è stato diffuso un comunicato stampa dalla polizia di Toronto che ha dichiarato che la sparatoria rappresenta il 19° e il 20° omicidio dell'anno. Questi almeno sono i dati della polizia di Toronto. Già a luglio si erano verificati 6 episodi di spari con arma da fuoco, il numero invece era stato solo di 2 nel 2025. Come sempre vi teniamo aggiornati sempre sulle onde di CFMB 1280. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi restate con noi.
1: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30 con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre, con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.

0: Bellissima questa canzone dei Pooh, quel che non si dice, ma quello che si dice ovviamente sui giornali oggi non si fa altro che parlare ovviamente di Jannik Sinner a Wimbledon. L'azzurro è entrato di nuovo nella storia come il decimo uomo a conquistare questo premio pazzesco per 2 anni consecutivi, protagonista della tradizionale cena di gala di domenica sera, dove ha aperto le danze, l'abbiamo visto ballare sui social con Linda Noskova e va bene, insomma è stato un momento molto emozionante, soprattutto quello della vittoria e soprattutto anche quelli che sono stati i discorsi poi post partita, per esempio anche quello di Zverev, che anche lui ha fatto una partita epica, iconica, anche lui veramente ha messo anima e cuore in tutto e soprattutto è stato simpaticissimo. Andiamo ad ascoltare cosa ha detto Sasha.
1: Well, first of all, Jannik, I don't really like you anymore.
0: Giustamente dice Jannik, no, non mi piaci più, basta, hai vinto troppo, soprattutto mi hai battuto. Sinner comunque è stato molto carino anche.
2: Amazing, but as Sasha did, I would like to start with you and your whole team and family. You reached one of your goals, your main goals, winning Grand Slams, and you made it happen in Paris. Today you were so, so close. If you play like this, I'm very, very sure you're going to have this one at home as well. So,
0: e se lo dice Sinner, dai, ci possiamo fidare. Comunque, probabilmente, insomma, la partita tra Zverev e Sinner è stata una di quelle veramente che rimarrà nella storia e che sicuramente hanno in qualche modo entrambi alzato l'asticella da qui al futuro per tutte le prossime partite. Su questo è poco ma sicuro, infatti oggi quasi insomma diventare tennisti diventa veramente impressionante, visto appunto il livello raggiunto soprattutto in questi ultimissimi anni, veramente pazzeschi. E insomma, quindi grande, grande emozione, anche se è stata sicuramente una partita sofferta, però alla fine insomma ha regalato sicuramente grandissime emozioni, questo è poco ma sicuro, e quindi complimenti ovviamente a questi due grandissimi campioni. Noi continuiamo con la musica, Elisa che sta conquistando la classifica con Amore.

0: rispetto alle una foto.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

E questo era Cabana, è il nostro Iram, anche lui sicuramente si appresta a essere, come dire, il cantante dell'estate, così come lo è stato per tantissime estati, scusate il gioco di parole, Peppino Di Capri, che ci ha lasciato, insomma, aveva 86 anni, a pochi giorni in realtà dal suo 80° compleanno, e ci ha lasciato uno dei protagonisti della musica italiana del Novecento. All'anagrafe Giuseppe Faiel, era nato il 27 luglio del 1939 a Capri, la musica faceva parte della sua vita fin da bambino, pensate, a 4 anni già suonava il pianoforte davanti ai soldati americani che erano sull'isola durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi gli anni 50 fu tra i primi artisti a portare nel nostro paese, l'Italia, il rock and roll, il twist, e poi il tutto fuso con le sonorità americane, con la melodia italiana e soprattutto la tradizione napoletana. Con il gruppo Peppino Di Capri e i suoi rockers conquistò il pubblico con brani indimenticabili come Roberta, Saint-Tropez Twist, Let's Twist Again, Daniela, Luna Caprese, Melancolie, soprattutto Champagne, indimenticabile, diventata iconica. La sua carriera poi è stata longeva, super florida, ha partecipato 15 volte al Festival di Sanremo, un record per molti anni, vincendolo ben 2 volte. La prima nel 73 con Un grande amore e niente più, altro grande successo indimenticabile, 1976 con il brano Non lo faccio più. Roberta, peraltro, dedicata alla sua prima moglie, è una canzone che è restata nei nostri cuori. Poi nel 65 aprì anche alcuni concerti italiani dei Beatles, insomma un riconoscimento importantissimo. Nel 91 rappresentò l'Italia all'Eurovision con la canzone Come Dolce o Mare, cantata proprio in napoletano. 2023 ricevette il premio alla carriera sul palco dell'Ariston, omaggio a oltre 60 anni di musica. Insomma, un'eleganza incredibile accompagnata dal suo pianoforte, la sua voce inconfondibile. Peppino Di Capri ha accompagnato intere generazioni di italiani con canzoni indimenticabili, Champagne, Roberta, Un grande amore e niente più, e anche quella che abbiamo in sottofondo, Meravigliosa, e tante altre. E insomma, continuano oggi a risuonare, a essere la colonna sonora di tante feste, matrimoni, momenti di nostalgia, rendendolo uno degli artisti ovviamente più amati della storia della musica italiana. Noi ovviamente le avremmo volute suonare tutte e avremo modo di ascoltarle durante la settimana, però ovviamente oggi ascoltiamo forse una delle sue più iconiche, più conosciute, che è passata anche attraverso i film della commedia italiana. Questa è Champagne, Peppino Di Capri.

0: Cesare Cremonini, buon viaggio. Siamo arrivati intanto al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: E torna l'intramontabile Shania Twain, You're Still the One.
2: When I first saw you,

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani a Palermo. La cerimonia di svelamento della Fiat Croma della strage di Capaci partecipa anche la Premier Giorgia Meloni, che in precedenza ha presieduto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. La linea all'inviata Carla Macrellino.
5: Ha scelto di essere qui oggi perché la sicurezza dei cittadini si costruisce soprattutto dialogando con i territori e con coloro che garantiscono la sicurezza, ha detto poco fa la Presidente del Consiglio, partecipando ad una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura. Sentiamo un passaggio.
6: A Palermo lo Stato c'è e vuole essere sempre più presente con determinazione, certo con umiltà, senza mai indietreggiare, perché questo è il modo più serio che conosciamo di onorare la memoria di chi ha dato la vita per la libertà, per la legalità in territori come questo.
5: Giorgia Meloni è attesa a momenti qui al Museo del Presente.

0: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per la presentazione dei resti della Fiat Croma su cui viaggiavano il giudice e la moglie Francesca Morvillo il giorno della strage, il 23 maggio del 92. Ma ancora prima ha deposto un mazzo di fiori alla Stele sul luogo della strage lungo l'autostrada A29 vicino Capaci. Palermo, che ha contribuito alla coscienza civile dell'Italia e al centro dell'azione del governo, ha aggiunto la Premier, chi pensa di riportarla indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. E poi la Premier ha anche ipotizzato per l'escalation criminale degli ultimi mesi l'impiego dell'esercito. Con Federico Foroni da Palermo, linea allo studio.
1: Stati Uniti, una persona è stata uccisa durante una sparatoria che ha visto coinvolti agenti dell'immigrazione a Biddeford, nello stato del Maine. L'episodio è a meno di una settimana dalla morte di un cittadino messicano ucciso da un esponente dell'ICE durante un controllo stradale a Houston, in Texas. Ora in Italia, tragedia in Valle d'Aosta, sul Gran Paradiso a 3.700 metri di altezza.
2: Le operazioni di ricerca erano scattate giovedì scorso, il 9 luglio. Quella mattina i due alpinisti erano partiti dal rifugio Vittorio Emanuele II, diretti alla vetta del Gran Paradiso a 4.060 metri di quota. Nel tardo pomeriggio, non vedendoli rientrare, il gestore del rifugio ha allertato i soccorsi, ma i sorvoli in elicottero, effettuati anche nei giorni successivi, hanno sempre avuto esito negativo. Fino a questa mattina, quando i tecnici del soccorso alpino valdostano sono riusciti a individuare il crepaccio in cui erano precipitati a 3.700 metri di altitudine mentre erano in fase di discesa lungo la via normale. I corpi senza vita dei due alpinisti, entrambi cittadini rumeni, sono stati quindi recuperati nel ghiaccio a una profondità di circa 20 metri. Le salme sono state portate ad Aosta e le operazioni di riconoscimento e gli accertamenti sono stati affidati al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves. E ieri sul versante svizzero del Cervino, sulla cresta dell'Hörnli, a circa 4.000 metri di quota, altri due alpinisti sono morti mentre erano in fase di discesa dalla vetta. Le operazioni di identificazione sono ancora in corso. Da Aosta, Marco Barboni, GR1.
1: A Milano nuovi arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, coltellato alla stazione Certosa il 26 maggio scorso.
3: Sono stati arrestati all'alba tra Milano e Monza dagli agenti della squadra mobile sei giovani tra i 18 e i 22 anni, quasi tutti di origine peruviana, che avrebbero partecipato all'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, tutti membri della gang sudamericana Latin King, come i due coetanei già in carcere, Jefferson Echevarria Verano e Isaias Linares Melendez, accusati di aver sferrato le coltellate mortali. Nelle immagini delle telecamere la sequenza dell'aggressione, sono passate da poco le 22 martedì 26 maggio. Gianluca, 22 anni, originario dell'Ecuador, un lavoro come magazziniere, e insieme al fratello e a un amico aspetta il treno per tornare a casa. Il gruppo li accerchia, poi li colpisce con pugni, sassi, bottiglie. I tre provano a scappare lungo i binari, vengono raggiunti. Gianluca cade a terra e viene accoltellato almeno 30 volte, morirà in ospedale. Il movente è ancora oscuro, ma il sospetto è che i Latin King, che già nel pomeriggio avevano creato problemi in stazione, volessero marcare il territorio, dimostrare il proprio potere. Tra gli arrestati c'è anche il trapper noto come Ray Omar. Milano, Camilla Manconi, GR1.
1: A metà settimana ne arriva una nuova ondata di caldo torrido, sono previste punte di oltre 40 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro e della Sardegna. Oggi bollino rosso a Firenze, a Perugia, in Emilia Romagna, in Piemonte e allarme siccità, mentre vasti incendi hanno colpito diverse regioni, tra le quali Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Ora la musica, l'album Tutta Vita di Olly ha conquistato il nono disco di platino, superando le 450.000 copie vendute.
4: Vorrei, vorrei, vorrei tornare a quando ci basta.
1: Un nuovo riconoscimento per il giovane cantatore genovese dopo un altro disco di platino ottenuto la scorsa settimana per il brano Balorda Nostalgia che stiamo ascoltando e con il quale ha vinto la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tutta Vita è l'album più ascoltato del 2025.
4: Ed è stata tutta vita.
1: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
5: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,41.
6: Previsioni del tempo.
5: Giornata nuvolosa quella di oggi e almeno adesso, e da qualche parte sicuramente potrebbe verificarsi un po' di pioggia, sicuramente, come fuori dai nostri studi poco fa. Intanto vi posso dire che sono 26 gradi in questo momento, la temperatura percepita è di 30 gradi. La minima prevista per oggi è di 23, per domani invece martedì 14 luglio sarà una giornata nuvolosa con probabilità di pioggia e temporali nel pomeriggio, quindi attenzione. Massima prevista per domani sarà di 34 gradi, la minima di 20. Mercoledì invece sarà una giornata soleggiata con una massima di 29 gradi e una minima di 19.

Rosa, Irene Grandi in diretta in questo buon oro e rosa, no oro rosa, quella è un'altra roba, oro e rosa, Irene Grandi in diretta in questa nuova ora insieme a Vittoria Zorfini, ossia Ambris Buabo Driffino alle 18. Vi ricordo che potete seguirci ovunque voi siate grazie alla nostra radio e grazie al nostro sito internet www.cfmb.ca. Si continua con tanta musica, certamente ispirata all'estate, ma non solo, Mare Caos, Paola e Chiara.

0: L'8 luglio scorso è venuta a mancare all'affetto dei suoi cari la signora Giuseppina Mucciardi, mamma del compianto Renato Della Penta. Lascia nel più profondo dolore i figli Tony e Mauro, le nuore Tina e Connie, i suoi adorati nipoti Jonathan, Alexa, Vanessa, Isabella e Sofia, il padre dei suoi figli Achille Della Penta, il fratello Vincenzo con Lidia, la cognata Teresa con Nicola, nipoti e parenti tutti. Per l'ultimo saluto alla signora Giuseppina Mucciardi, la famiglia riceverà parenti e amici mercoledì 15 luglio presso il complesso funerario Urgel Bourgi al 2500 Avenue Perron, a Laval dalle 17 alle 21 e giovedì 16 luglio alle ore 10 presso Urgel Bourgi si terrà il rito funebre.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e

vita. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini, resta

Fenicio Capostella, il ballo di San Vito, il brano svolta di questo autore incredibile che anche ha origini andrettesi, origini anche di Andretta, peraltro adesso è in giro per concerti, soprattutto a Pompei, dove celebra i 20 anni di Ovunque Proteggi, quindi grandissimo ovviamente anche Vinicio, che amiamo sempre molto. E adesso parliamo invece di una storia veramente che ha dell'incredibile. Immaginate di andare a scalare una montagna e di ritrovare un vecchissimo rullino, voi lo andate a sviluppare e siccome la pellicola è molto rovinata, immaginate che per sviluppare le foto vedete che effettivamente la pellicola è rovinata, restituisce un'immagine con tutti dei puntini neri su uno sfondo verde molto intenso. Insomma, la persona che ritrova questo rullino ricrea con l'intelligenza artificiale le parti rovinate, in questo modo dà vita, perché si muovono leggermente queste foto con l'animazione e la correzione dell'intelligenza artificiale, e le pubblica sui social dopo aver recuperato il rullino. Questo per mettersi in contatto con chi magari fosse il proprietario di quelle foto. A trovare la pellicola è stato il geologo nonché scalatore Lorenzo Rossetti e poi il regista fabrianese Paolo Bacchi, incuriosito dal ritrovamento legato peraltro a dei luoghi meravigliosi, che legato a uno stesso documentario che lui aveva fatto, aveva deciso di recuperare il rullino, ripulirlo e ridargli nuova vita. Beh, insomma, in pochissimo tempo il video postato sui social con le foto restaurate e in movimento ha raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni, con tantissimi utenti che interagivano con questo post e che quindi lo facevano girare ancora più velocemente e ancora più lontano, fino poi in effetti a ritrovare la moglie della persona protagonista in quegli scatti, appunto uno scalatore, la signora Renata Nardinocchi, che ha detto di aver riconosciuto il marito Tiziano Cantalamessa in una delle immagini, e quindi insomma si sono messi in contatto perché appunto uno dei due aveva fatto riscoprire all'altro delle foto del marito di quegli anni passati. E gli scatti risalgono al 1986, appartenevano proprio a Tiziano Cantalamessa, guida alpina, già presidente del Soccorso Alpino e figura di riferimento dell'alpinismo dell'Italia centrale, spesso soprannominato il Bonatti del Centro Sud, che è scomparso nel 1999 e continua a essere ricordato per il suo contributo al mondo della montagna. E quindi il web in questo caso è stato davvero utile per il ricongiungimento in qualche modo di queste fotografie, non tanto al legittimo proprietario quanto alla compagna di una vita, e sono diventate un prezioso tassello della memoria a questo punto di una famiglia, e però una memoria che poi è diventata in qualche modo condivisa grazie anche all'impegno di chi ha restaurato il rullino e poi a chi l'ha fatta girare.

Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via. Anche questa sicuramente è stata una delle canzoni delle nostre estati. Parliamo adesso di viaggi, ma non un viaggio solo per andare alla scoperta di un luogo nuovo, ma soprattutto per imparare ad essere felici. Questo è l'obiettivo della Finlandia, che invita a viaggiare nel loro paese con tutto incluso per una settimana. Questo solo allo scopo di renderci felici. Ma che paese meraviglioso che vuole invitare tutti ad andare da loro. Questo sarebbe fantastico, perché no? In effetti, qual è il segreto per essere felici? I canadesi probabilmente già l'hanno scoperto, perché anche il Canada è sicuramente tra i paesi dove si vive meglio, almeno secondo il World Happiness Report, la classifica annuale che ci racconta e misura fondamentalmente il benessere percepito da chi vi abita. Il Canada sicuramente resta tra i primi 20 paesi al mondo, ma visto che noi vogliamo spostarci altrove per imparare anche dell'altro, ecco, il paese nordico, la Finlandia, da anni conquista il primo posto appunto nella classifica dei paesi più felici, e quindi invita alcuni viaggiatori internazionali a vivere l'esperienza speciale, quindi un soggiorno per immergersi nella natura finlandese, per scoprire il loro stile di vita che secondo loro rende le persone più serene. E infatti l'obiettivo non è quello solo di fare una vacanza, ma proprio di imparare il metodo finlandese della felicità, che ha molto a che fare con il rallentare, riconnettersi con la natura e trovare equilibrio tra lavoro e vita privata. E di conseguenza riscoprire anche piccoli piaceri quotidiani, per esempio quello di ascoltarci in diretta. No, questo l'ho aggiunto io, però secondo me la radio fa parte anche delle abitudini quotidiane che ci fanno stare bene e che ci accompagnano nella nostra giornata. Per questo dicevo, secondo me i finlandesi ci hanno visto lungo, anche il Canada dovrebbe invitare appunto qualcuno da fuori a provare questa esperienza, perché hanno molto in comune le passeggiate nelle foreste, andare a scoprire laghi, godere del silenzio e poi le saune tradizionali. Questo almeno quanto comprende questa idea di viaggio in Finlandia. I partecipanti vengono accompagnati alla scoperta di alcune abitudini finlandesi, come passare il tempo all'aria aperta, vivere quindi con meno stress, mangiare in modo semplice, prendersi cura del proprio benessere. Insomma, secondo i finlandesi questo è un po' il segreto della felicità, perché la lotteria può aiutare, però in realtà non serve tanto avere una vita perfetta quanto una vita al giusto ritmo che ci permette di respirare e soprattutto goderci il momento.

0: Ossessione Samurai J, sì, una canzone di cui non ci libereremo facilmente, almeno in quest'estate 2026. Intanto siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco, disco.
0: E torna ai nostri microfoni Corneille con Tout le Monde.

ringrazio davvero per essere stati con noi. Grazie a Sam Brisbois, Baudry, Alexis Leblanc, a tutti voi per l'ascolto. Noi ci sentiamo domani. Domani torno alle mattine con Vittoria a partire dalle 10. Non perdete l'appuntamento alle 5 con Roberto Rantucci e poi ovviamente alle 6 con Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Noi ci diamo appuntamento a domani. Un saluto da Vittoria Zorfini.